0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: sua voce gridata, digitate sul web, buttata dentro un respiro, respira tu per te.
1: Radio Onda Libera, Free Radio.
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Wow Wow West. Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: tramway. Onda libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
11: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
12: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
13: Onda Libera, Onda Libera. Free Radio, Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Liberarci ha pensato Craig David. Buongiorno, è il 16 di maggio, mancano pochi secondi alle 7 del mattino in questo piovoso sabato di maggio dove le temperature sono abbastanza basse un po' in tutta Italia. Ne parleremo tra poco nell'appuntamento meteo delle 7:15, appuntamento anche con l'almanacco per verificare quanto è successo nella storia in questo 16 di maggio. Tanti saranno gli appuntamenti che vivremo insieme da qui alle 9 in una prima parte più informativa e giornalistica, una seconda dalle 9 alle 11 più goliardica e godereccia. Dopo di me, come sempre, dalle 11 in poi, zero in onda, ma quella è un'altra storia. Tutto questo per arrivare puntuali, guardate l'orologio a Radio Onda Libera. Buongiorno, sono le 7.
1: Onda Libera. Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina.

0: Panda, 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti,
3: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
7: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
8: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porto Ziocatone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

sei l'unica donna per me. Alan Sorrenti, un grande classico della musica italiana sulla radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Le 7:07, buongiorno! È il 16 di maggio 2026 con Andrea Paglia a tenervi compagnia in questa giornata piovosa, ma gli esperti ce lo avevano ampiamente annunciato che sarebbe stato un weekend perturbato in attesa poi del bel tempo che dovrebbe arrivare sull'Italia già dalla prossima settimana. Di questo e di altro ci ne parleremo tra poco nell'appuntamento delle 7:15 con l'almanacco e il meteo, alle 7:30 poi l'appuntamento con la viabilità per gli amici che sono in viaggio. Le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online, si parlerà di campionato, si parlerà di derby, insomma di carne al fuoco per le prossime 4 ore ce n'è abbastanza, perché sarà la mia compagnia da qui alle 11. Dopo di me ci sarà una nuova puntata di Zero in Onda con Matteo Palamides e Massimo Sbardella, che torneranno ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni sul nostro territorio, appunto dalle 11 alle 13. Questo è il programma della nostra mattina. E il vostro qual è? Avete come sempre a disposizione un numero WhatsApp, raccontateci il vostro piovoso sabato mattina: 333-222-7992. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend, che sia di relax o di lavoro. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda Libera.

quando si ama non si perde mai, ce lo dice Fiorella Mannoia nella sua Perfetti Sconosciuti, riascoltata con piacere sulla radio che suona il miglior mix. Le 7:15 almanacco di questo 16 di maggio, facciamo subito gli auguri a chi porta il nome di Ubaldo e Simone, perché oggi si festeggia Sant'Ubaldo di Gubbio, vescovo, ma anche San Simone Stock, religioso. San Simone è il protettore dell'ordine carmelitano. Nel 1792, 234 anni fa, veniva inaugurata a Venezia la Fenice, un nome, un destino, espressione della cultura illuministica, in questo osteggiato fin dalla sua progettazione il massimo teatro veneziano che risorse più volte dalle proprie ceneri. Veniva inaugurato proprio oggi, il 16 maggio del 1792, il teatro La Fenice di Venezia. Facciamo gli auguri di compleanno a Claudio Baglioni, per lui 75 anni, nato nel 1951, ma facciamo anche gli auguri ad un'altra grande artista della musica italiana, 52 anni fa, Laura Pausini, 1974, anche per lei tanti tanti auguri di buon compleanno. Questo era l'almanacco di questo 16 di maggio, diamo uno sguardo a quelle che sono le previsioni del tempo per il weekend, dando anche uno sguardo a quelle che sono poi le previsioni per la prossima settimana. Attenzione, oggi maltempo un po' sul tutto il centro Italia e sulle regioni del sud. Ancora domani, domenica, arriva il maestrale, ma attenzione, il tempo sarà già da domani in miglioramento su tutta Italia. Arriva l'alta pressione, attenzione, le temperature cominceranno a risalire soltanto a partire da mercoledì della prossima settimana. Quindi un sabato piovoso un po' su tutte le nostre regioni centrali e meridionali, una domenica che inizierà dapprima con delle nuvole e poi il tempo dal pomeriggio migliorerà per poi la prossima settimana migliorare definitivamente a partire dalla giornata di mercoledì 20, dove le temperature cominceranno nuovamente a salire. Olè! Dopo vi dico anche una cosa, perché mi è capitato, non sapevo esistesse il gioco del baciami ancora, e se sapete a cosa sto riferendomi, non sapevo esistesse veramente. Le 7:17, questa è Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Alessandra Moroso, Noti Blu su Onda Libera 727. Tra poco andremo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Parleremo ovviamente anche di sport, come detto, per quanto riguarda la giornata di campionata incentrata fondamentalmente sul derby della capitale. Parleremo di questa allerta maltempo in 9 regioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Sarà l'ultima, come abbiamo sentito poco fa, e poi immancabile ovviamente l'Eurovision Song Contest. Ne parleremo più tardi, come tra poco invece parleremo per quanto riguarda la viabilità per gli amici che sono in viaggio. Arrivo intanto ai vostri messaggi, ai vostri primi buongiorno. Annarita, ciao, buona giornata. C'è anche Angela, Piera e Giovanna. Buongiorno Andrea, buona trasmissione. Grazie Giovanna, grazie. E poi c'è anche Fabio, ciao Fabio, grazie, buona giornata anche a te. 333 222 7992, questo è il nostro numero WhatsApp.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto Martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
5: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita

0: 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4, a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Onda Libera.

Jason Derulo, Take You Dancing su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, 7:39 minuti. Ancora una buona giornata, un buon sabato a tutti quanti voi. Per gli amici che sono in viaggio, aggiornamento per quanto riguarda la viabilità nel centro Italia: non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Le segnalazioni stamattina sono tutte riguardanti il maltempo che sta colpendo il centro Italia, sia in A24, A25, la Roma-Napoli A1. Fate attenzione se siete su questi tratti autostradali dove il limite di velocità in caso di pioggia scende a 110 km orari. Regolare il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, regolare il traffico in città al momento.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Francesco Masini, principessa dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Un tema, pensate, che già nel 1995 era di grande attualità, perché la canzone tratta del tema di una ragazza che, abusata dal padre, sognava come in una favola di essere portata via da quel mondo di miseria. Pensate, una lettera ricevuta da una sua fan che raccontava proprio le violenze subite. Principessa dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. 7:48 minuti, questa è Onda Libera.

Sempre sì, Salda Vinci, parleremo più tardi dell'Eurovision Song Contest. Intanto volevo anche dare il buongiorno e il saluto a Cesare. Ciao Cesare da San Vito Romano, un buongiorno, un saluto a Dante e Chiara. Ciao Dante, ciao Chiara, eccoci qua, eccovi qua, salutati. Le 7.55, veloci, andiamo a dare quella che è lettura delle prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. E ovviamente stamattina il tema è tutto centrato su quanto accaduto alle Maldive, ai 5 nostri connazionali morti. Per quanto riguarda le ricerche continuano e per quanto riguarda le cause di quanto successo ancora non è chiaro se i 5 sono rimasti bloccati in una grotta e sono in corso ancora le ricerche, appunto per quanto riguarda la situazione bruttissima che è arrivata nelle prime ore della mattinata di ieri. Per quanto riguarda ancora le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online, si parla del caso di Garlasco e poi come sempre dell'allerta meteo in 9 regioni, il freddo che è tornato non solo sull'Italia ma gran parte dell'Europa sta facendo i conti con questa bordata di aria artica che ha portato temperature sotto media un po' su tutto il centro Europa. E poi ancora lo sport che per quanto riguarda il campionato di calcio domani derby della capitale con polemiche per quanto riguarda l'orario, e poi ieri sera la pioggia che in qualche modo ha bloccato l'incontro di Sinner per quanto riguarda le partite al Foro Italico di ieri sera, bloccate per la pioggia. Si riprenderanno nella giornata di oggi per tutti gli amanti del tennis che ha fatto parlare di sé anche negli ultimi giorni proprio per la concomitanza dell'orario del derby della capitale, di cui ne parliamo tra poco.

0: Malika Ayane, senza fare sul serio, a chiudere la nostra prima di 4 ore che ci vedranno insieme in questo sabato mattina. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, puntuali sono le 8.
1: Onda Libera
2: sta tornando, il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
1: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri. Cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con tagliere. Ti aspettiamo al Bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
3: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service.

0: forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Sono a Palestrina in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
1: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro.
4: Trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
5: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Meccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
1: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
7: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
8: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Onda Libera.

0: l'aria. Marcella Bella ad aprire questa seconda ora insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix. 9 i minuti dopo le 8 in questo sabato 16 di maggio, a tenervi compagnia fino alle 11. Tra poco andremo a parlare della nuova giornata di campionato, del derby della capitale, della viabilità nella capitale, dei problemi che i romani dovranno affrontare in questa domenica particolare per quanto riguarda lo sport. Sarà una domenica, almeno meteorologicamente parlando, in miglioramento. Oggi ancora una giornata di pioggia. A tenervi compagnia ci pensiamo noi, o meglio ci pensa la nostra musica, il miglior mix. Questa è
1: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Mahmood, ratatata, 8:15 di questo sabato 16 di maggio. Il derby Roma-Lazio si giocherà alle 12, questa è stata la decisione, e la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Tutto quindi è pronto nell'area del Foro Italico per permettere ai tifosi e spettatori di recarsi nell'area per poter assistere ai due eventi sportivi proprio in programma domani, domenica 17. Come ha spiegato, come spiegano proprio da Roma Mobilità, per l'occasione

ATAC prolungherà l'orario di servizio della metropolitana fino all'1:30 di notte, previsto anche un incremento delle corse per 5 linee di bus che raggiungono proprio l'area del Foro Italico, quindi zona attenzionata per quanto riguarda la giornata di domani, anche per l'arrivo dei tifosi e della Lazio nella mattinata, gli internazionali di tennis, quindi diverse sono anche le chiusure stradali già alle 7 di domani mattina, diverse saranno proprio le alcune strade nella zona del Foro Italico ad essere interdette al traffico, saranno come detto potenziate le linee dei bus per quanto riguarda il raggiungimento proprio della zona del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, che possa comunque essere come sempre una giornata di sport. E tra poco andrò anche a leggervi quella che è la giornata completa della massima serie per quanto riguarda il calcio. Miguel Bosé.

Leggevo ad inizio anno che sarebbe stato l'anno dell'acquario. Diciamo che questi primi mesi sì, andati bene, ma non benissimo, un po' come Acquario, il nuovo di Ultimo, alle 8:24 sulla radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a tenervi compagnia, 99.0 97.100. Siamo in DAB su Roma e Latina, in streaming ondalibera.it, la nostra applicazione Radio Onda Libera TV.

0: Radio.
1: A Latina e Provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta. Ci vediamo in pista.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
6: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Flex.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio

0: 06 95 35 277.
1: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
5: Onda Libera.

prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Il sole esiste per tutti, un sole che tornerà a splendere come abbiamo sentito stamattina dalle previsioni del tempo già nella giornata di domani, una domenica in tempo in miglioramento, un miglioramento.

il derby di domani tra Roma e Lazio, alle 12 in campo Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Alle 15 sempre di domani Inter-Verona, domani alle 18 Atalanta-Bologna, mentre domani sera alle 20:45 Udinese, Cremonese, Lecce, Sassuolo e Cagliari, Torino. Per una classifica provvisoria di Serie A che vede come sempre l'Inter al comando con 85 punti, Napoli 70, Juventus 68, Milan, Roma 67, Como 65 punti.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Disperato 1983, l'album porta il titolo di Smalton, presentato al Festival Bar. Questa era Amore Disperato dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Pensate, questa è stata, è considerata una delle canzoni più rappresentative proprio degli anni Ottanta. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'era Nada.

Samurai J, Ossessione su Radio Onda Libera. Intanto vanno anche finendo quelle che sono molte produzioni televisive che ci hanno fatto compagnia per tutto l'inverno. Sto parlando ad esempio di Pechino Express, che in settimana ha visto vincere la coppia dei raccomandati, in particolar modo Chanel Totti e Filippo, quindi finisce anche la tredicesima, credo, edizione di Pechino Express con la vittoria dei raccomandati. Va avanti il Grande Fratello il 19 di maggio, la finale. Ieri sera altra grande puntata per gli amanti, è stata eliminata Francesca Manzini con l'Adriana Volpe, la quinta finalista. E poi, come non parlare, facciamo anche un po' di gossip, perché è tornata agli internazionali di Roma Chiara Ferragni. Come ogni anno l'imprenditrice digitale non manca l'appuntamento con il tennis al Foro Italico, un'uscita pubblica che arriva proprio dopo il compleanno festeggiato, lo abbiamo visto sui social, con la sua famiglia e il nuovo fidanzato ufficializzato, con una dolce storia su Instagram proprio nel giorno della ricorrenza. Gli internazionali però, accanto a Chiara non c'era José Hernández, ma c'era semplicemente un suo amico. Queste sono un po' le notizie gossip delle ultime ore, e staremo a vedere, come si suol dire, soprattutto per la nostra amica Chiara, se son rose fioriranno. C'è Annalisa su Onda Libera.

0: James Blunt chiudere la nostra seconda ora insieme con la sua You Are Beautiful, e si chiude anche la nostra prima parte più informativa e giornalistica. Tra poco entreremo nella nostra seconda parte più goliardica e godereccia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, scusate il ritardo, 3:09.
1: Onda libera. Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1, gemmaclinique.it. La tua bellezza è il nostro impegno.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Minimi e Palestrina è la tua boutique, la città storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino ai 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaya, Minimè a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
7: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
11: Capital Car. Da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote. Nuove, usate, con garanzia ufficiale. Chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana. Telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80. Telefono 06 95 27 14 28. Max e

0: Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
1: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
2: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi. Tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16:19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
3: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
4: My Deli! E voi quali preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Onda Libera!

Radio Onda Libera va intensificandosi il traffico in questo sabato mattina. Attenzione al brutto tempo per quanto riguarda il centro Italia, guidate con la massima prudenza. Ci siamo noi a tenervi compagnia se siete bloccati nel traffico cittadino. Cerchiamo come sempre di portarvi e di darvi compagnia con la nostra musica. Il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. A disposizione anche un numero WhatsApp, perché no, per richiedere anche la vostra canzone preferita, 333-222-7992. Tanti saranno gli appuntamenti, ancora 120 minuti in mia compagnia. Io sono Andrea Paglia, questa è

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Sesso e Samba con IF Gaia, 9:18 minuti su Radio Onda Libera. Ancora buon sabato mattina a tutti. Mi segnalano forti grandinate, quindi guidate con prudenza. Noi cerchiamo come sempre di tenervi informati. Oggi è il suo compleanno, 1974, lo abbiamo sentito stamattina all'interno dell'almanacco. Rinnoviamo gli auguri alla grande Laura Pausini. La riascoltiamo, questa è Io Canto.

Come Rad, Feel Alive. Tra poco torneremo ad aggiornarvi su quanto accade su strade e autostrade per gli amici che in questo sabato mattina, 16 di maggio, sono in movimento da una parte all'altra del nostro bel paese che sicuramente non è fortunato dal punto di vista meteorologico. LDA su Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
2: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategie concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
6: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nais. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremma 23B a San Cesario.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
11: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
13: www.studiomedicosalus.it.
14: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
9: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
15: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buono.

0: Ozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
1: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92. Oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
3: Onda Libera.

Mediterranea. Irama su Onda Libera 40 dopo le 9, aggiornamento flash per gli amici che sono in viaggio. Regolare il traffico stamattina nel centro Italia per quanto riguarda le autostrade. Di nostra competenza 24 a 25 a 1, regolare anche il traffico sul grande raccordo anulare di Roma. Non ci sono criticità per quanto riguarda la città di Roma e Latina. Attenzione alla pioggia, riducete la velocità 110 km/h. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

1987, brava Giulia, l'album in questione è quello che porta il titolo di C'è chi dice no. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'era appunto Vasco Rossi e la sua brava Giulia. Tra poco, a proposito di Giulia, vi do una bella notizia perché devo salutare.

state facendo il balletto, quello che propone tutte le sere Affari Tuoi. Vi vedo, vi vedo. A proposito, ieri sera, ahimè, è uscita anche dal Grande Fratello quella che ha proposto il tecnicismo centrale, che ancora devo ben capire, chiederò a Francesca Manzini cosa e in che consiste questo tecnicismo centrale, che ancora non l'ho capito. 9:54 su Onda Libera, ritroviamo anche Noemi.

0: Italia.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Rosmos in the Shadows a chiudere la nostra terza ora, ne manca ancora una e poi arriverà l'approfondimento settimanale in compagnia di Zero in Onda, nuova puntata dalle 11 alle 13. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 10 e un minuto.
1: Onda Libera. Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui in

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma.

0: Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico, per info 329-189-5851. Edilizia creativa, il lavoro è fatto.
1: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web Biscottificio Casilino.
2: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
3: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
8: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
10: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze, con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
11: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
12: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
13: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: te. www.farmaciagenovese.it.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale. Vi aspettiamo alla Sagra delle Fragole con il nostro stand di primi, secondi e contorni.
2: Onda Libera.

così una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. Più in generale affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, ascoltato con molto piacere sulla radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. 10-14 minuti, ci sono anche gli Europe su Onda Libera.

Voglio, Marco Mengoni su Onda Libera. Voglio potrebbe essere un po' il must di questo weekend, weekend che come detto sarà almeno per oggi segnato dal brutto tempo per quanto riguarda il centro Italia, tempo in miglioramento nella giornata di domani domenica. Per il bel tempo ufficiale bisognerà attendere metà della prossima settimana, intorno mercoledì e giovedì, quando sull'Italia arriverà un'alta pressione che riporterà le temperature nelle medie del periodo. Su Onda Libera, Cesare Cremonini.

Voilà! Elettro Lamborghini, 29 dopo le 10. Stasera anche la finale dell'Eurovision Song Contest con l'Italia protagonista alla 22esima esibizione per quanto riguarda la scaletta di questa sera, scaletta in qualche modo scelta dall'Austria che è addirittura ultima per quanto riguarda le esibizioni di questa sera. Sol Da Vinci per quanto riguarda il nostro

0: sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità, con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
1: Onda Libera. NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
3: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
4: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina, via Prenestina Nuova 31, Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
5: Oppure vai su bodynutrition.shop.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto. Che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata, da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro, in via Santa Maria 9. Aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
11: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
12: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
4: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni.

0: anche su grandi opere di pubblica utilità ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

Got Me, Luis Capaldi, sulla radio che suona il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre, con Andrea Paglia ancora a tenervi compagnia per una ventina di minuti scarsi. Poi arriverà l'appuntamento con Zero in Onda, tra poco invece direttamente dalla voce di uno dei protagonisti di Zero in Onda andremo ad ascoltare quelle che sono le anticipazioni, gli argomenti trattati dalle 11 alle 13. Su Onda Libera arriva anche la nuova di Paola Iezzi, stessa

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

degli stadio. In particolar modo ricordo una gita delle scuole superiori, una delle prime gite fuori casa, che mi portavano in quel di Palermo, e la colonna sonora di quella gita era proprio Acqua e Sapone degli Stadio. Tra poco i miei saluti, le anticipazioni di Zero in Onda, subito su Onda Libera risuoniamo Giorgia, questa è Girasole.

0: girasole, Giorgia. Volevo salutare anche Rosalina che mi diceva: ma che sei matto con questi ricordi, in merito appunto ai ricordi legati ad acqua e sapone degli stadi, una vecchia gita scolastica. E so che è periodo di gite scolastiche, volevo salutare tutti quegli alunni che sono proprio in attesa della gita scolastica che un po' abbiamo atteso tutti. E chissà loro dove sono andati quando erano giovani in gita scolastica, glielo potremmo chiedere direttamente. Buongiorno.
1: Sì.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì. Sassi.
1: Sì.
2: Sì. Ci togli l'ego, grazie, eccoci. Buongiorno, sì. Terrinonda.
0: Allora, dicevamo di queste gite scolastiche.

0: Fantastiche in tempi. Dove siete? Se io ricordavo una vecchia gita a Palermo, voi?
1: Ah, io ricordo una gita in quinto liceo scientifico. Andammo in Grecia e facemmo Atene, Patrasso, eccetera, eccetera.
0: Patrasso.
1: Al ritorno, quando stavamo in fila col bus per risalire sul traghetto, ci dissero: ma domani avete la prenotazione voi? Quindi, come domani? E quindi andammo a dormire in un ostello della gioventù di Patrasso, che c'eravamo noi e quattro tossici. Una cosa che oggi finiresti sui giornali, nonché da qualche altra parte, però, insomma, l'agenzia. Di viaggi che ci aveva fatto organizzato il viaggio, che è un'agenzia importante del territorio, che sono stati bravissimi, non c'erano i telefonini al tempo, ma insomma una sistemazione per ripartire c'era dietro, c'era stato un disguido sulle date, insomma quella, però fu una bella gita. Io quello che ricordo cosa è che al tempo nostro, se non sbaglio, le gite si facevano a massimo i primi di maggio,
2: no, l'ho fatta anche a marzo, aprile,
1: sì, io primavera. Conosco dei ragazzi, dice no, facciamo i primi di giugno, finisce la scorsa, quindi sono vacanze, un'altra cosa.
2: Sì, è una vacanza.
1: Fanno le gite un po' avanzate.
2: Io invece ricordo di essere stato a camminare di notte sulla superstrada per tornare a Porto Empedocle, 70 persone a piedi, sì. E ci ha fermato la polizia e ci ha caricato tutti quanti perché era pericolosissimo. Tanto, care professoresse, è passata in prescrizione.
0: Scusate, ma che scuola avete frequentato?
2: No, io lo ricordo una gita veramente fighissima, però abbiamo perso il collegamento per tornare in albergo a Porto Empedocle e siamo finiti sulla superstrada. Io credo che qualche compagno di liceo che mi sta ascoltando se la ricordi bene, siamo stati beccare insomma 50 persone sulla superstrada a piedi, credo sia stato veramente uno shock per la polizia.
1: Immagino, c'è scritto attenzione, non circolare a piedi e con ciclomotori sotto i 150 centimetri, ma a piedi in 50, bravi.
2: E va bene.
0: Dai tempi del liceo ai nostri giorni, tra poco nuova puntata di Zero in Onda, gli argomenti trattati, prego.
2: Direi che oggi la dedichiamo alla politica locale perché sappiamo che più di qualche comune va al voto per le amministrative e manca veramente pochissimo, e oggi ci soffermeremo sul comune di Zagarolo e abbiamo invitato i tre candidati a sindaco del comune di Zagarolo, l'attuale sindaca Emanuela Panzironi, lo sfidante Marco Bonini e Giovanni Luciani. Interverranno naturalmente tutti e tre, non siamo riusciti a organizzare,
1: ci siamo ricordati tardi, è colpa nostra.
2: No, questa è colpa nostra.
1: Ad organizzare un confronto contemporaneo con i tre candidati, però dedicheremo lo stesso tempo questa mattina, una ventina di minuti per ognuno dei candidati, per cercare
2: e li cronometriamo,
1: assolutamente, certo.
2: Così ci salvaguardiamo da qualsiasi tipo di critica, però.
1: Entriamo insomma nel merito di questa partita, anche perché noi frequentando, no, il territorio. Io ricordo anni fa, ma anche l'ultimo a Palestrina, insomma, queste elezioni sono piene, no, di manifesti. Oggi sembra a Zagarolo, tu vai a Zagarolo, non sembra che ci siano
2: molti
1: elezioni.
2: Meno manifesti,
1: non
2: tanto
1: manifesti,
2: social,
1: non
2: tanti
1: c'è
2: social.
1: Tanto social, tanto incontri più ristretti.
2: Anche le campagne elettorali sono cambiate, l'abbiamo visto nelle ultime. Ora, a parte le politiche che comunque ti riempiono sempre di manifesti elettorali, le amministrative sono cambiate. Si gioca molto di più su piccolissimi incontri, magari più specifici, e tanto sui social che hanno, Massimo, ospitato anche una piccola querela, poi ne parleremo con i candidati sindaci di Zagarolo riguardo al CEP. È ritornata la questione del CEP, noi l'abbiamo trattata tantissime volte e questa volta cercheremo magari di fare qualche domandina ai nostri candidati per comprendere pure le posizioni, sia la posizione dell'attuale amministrazione che quella del centrodestra, perché alla fine si parla di centrodestra.
1: Assolutamente, comunque tra poco torniamo, altrimenti non facciamo fare neanche i saluti a Andrea.
0: No, altrimenti mi pagate voi lo straordinario. Grazie,
2: caffè.
0: Grazie a Matteo Palamides e a Massimo Sbardella che torneranno puntuali tra poco. Io invece tornerò puntuale il prossimo weekend, sempre sulla radio che suona il miglior mix. Buon

0: Onda Libera.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica se scherza, antipasti, primi romani, bistecche, gordella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
7: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
10: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
11: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
3: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
0: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Zero in Onda, puntata del 16 di maggio 2026. Stavamo davanti al caffè e dicevamo con Massimo: già è il 16 di maggio, e sì, e ci apprestiamo alle amministrative che coinvolgeranno alcuni comuni del nostro territorio. Ma nel frattempo che cominciamo questa carrellata, noi diamo il nostro buongiorno ad Andrea Paglia. Ciao Andrea.
5: Buongiorno a voi, bentrovati.
4: E buongiorno a Massimo Sbardella, arrivato con grandissimo anticipo. 12 minuti di anticipo.
6: Hai capito? Sì. Buongiorno Matteo Palamidesse. Siamo al 16 maggio, ma io ieri sera ho avuto la tentazione di accendere il caminetto, però insomma, vabbè, fa freschino.
4: Ancora fa freschino. Oddio. E questo è vero. Mi alzi un pochino il volume, grazie. E noi ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che se volessero intervenire possono farlo con un messaggio WhatsApp al 333-222-7992. Se c'è qualcosa insomma di interessante, noi lo leggiamo. Possono intervenire anche sotto le dirette Facebook sulla pagina di numero zero e quella di Radio Onda Libera, e non avete scuse per non sentirci, visto che siamo rintracciabili e ascoltabili ovunque, in FM, in DAB oppure attraverso app per smartphone e smart TV. Ciao Andrea, come va?
5: Ciao, tutto
4: bene. Stamattina mi dispiace, non ho portato il cornetto.
5: Non ti preoccupare,
4: hai fatto colazione?
5: Ho fatto colazione abbondante, okay. Non ti preoccupare, okay, grazie.
4: Bene.
5: Perché
4: bene.
5: Mi vedi pallido?
4: No, ti vedo abbronzato in realtà.
5: Eh sì, sì, un po' di sole.
6: Ma
5: ogni
6: che
5: tanto.
6: Ma queste smancerie stamattina?
5: Prego.
6: Fatti il cosettino. Vabbè.
4: Allora, noi
6: come
4: diamo
6: dice
4: il nostro
6: Rocco Papaleo, eccoci.
4: No, non come dice Rocco Papaleo.
6: Senza Rocco Papaleo. No, buongiorno, buongiorno. Dovremmo avere già un ospite collegato. Sappiamo che sta lavorando, oggi è una giornata particolare, ma giustamente non è voluto mancare. Abbiamo Giovanni Luciani. Buongiorno Giovanni.
7: Buongiorno, ecco un secondo che esco dal negozio perché sto lavorando. Sì, buongiorno a tutti.
6: Giovanni Luciani è uno dei tre candidati sindaco del comune di Zagarolo con Valle Martella tricolore e appartenenza Fratelli d'Italia, lo possiamo dire, perché poi con le liste civiche a volte bisogna fare, però insomma è abbastanza, è una lista civica, no? Tu stai con Fratelli d'Italia. Qual è la situazione a Zagarolo? Tra l'altro so che c'è una sorta di accordo, no? tra due candidati sindaco del centrodestra, vi abbiamo visto insomma sul palco a volte insieme. Ci puoi spiegare un po' questa tua candidatura? Sei consigliere comunale uscente?
7: Sì, sono un candidato consigliere a sindaco, faccio parte di Fratelli d'Italia come semplice tesserato, non sono espressione di partito, siamo civici. Nell'autunno scorso abbiamo giustamente intrapreso un rapporto di collaborazione tra noi, Fratelli d'Italia e la Lega di Marco Bonini. Abbiamo individuato come Valle Martella tricolore la possibilità di fare un accordo soltanto se l'espressione a sindaco fosse stata Marco Bonini.
4: Certo.
7: I partiti si sono fatti da parte, hanno accettato la nostra proposta, noi concorriamo separatamente ma sempre con l'obiettivo poi di inchiodare come la scorsa tornata il PD al ballottaggio e di conseguenza firmare un apparentamento ufficiale.
6: Che cinque anni fa non ci fu, cioè sei anni fa.
7: Perché non ci fu per colpa di alcuni partiti, okay. Perché ovviamente, come sai bene, ho lavorato tanti anni per Fratelli d'Italia, poi al momento della scelta del candidato sindaco ci furono delle posizioni superiori nettamente diverse da quello che è il posizionamento locale.
6: Certo, noi da giornalisti ogni tanto assistiamo a queste vicende, ricordiamo Palestrina insomma un paio di anni fa.
7: Bravo.
6: Quindi che il territorio si muove in una direzione, poi arrivano sempre dall'alto, ma questo accade spesso sia nel centrodestra che nel centrosinistra, insomma non è una questione di colori, ultimamente insomma si è verificato più volte soprattutto su questo territorio, sul centrodestra, che magari anche col vento in poppa nazionale no, è stato poi spuntato dalle decisioni locali venute dall'alto. E tu sei espressione, no, giustamente l'hai detto prima, di Valle Martella, è una frazione molto popolosa di Zagarolo che può dire la sua, no, in una tornata, certo, elettorale.
7: Certo, è una bella frazione, una bella identità, ormai è una realtà che compone un terzo dell'elettorato e un terzo della popolazione. E ovviamente Valle Martella deve avere la parte sua, perché comunque la parte sua, in che senso, non mi capisca male, noi in senso di potere, in senso di rappresentanza locale, certo, perché siamo scarsi sia in consiglio che in giunta, parliamoci chiaro su questo. I passati anni ci hanno visto occupati e impegnare tre assessori, parlo degli anni 2010, era una politica diversa da quella attuale, meno attenzione oggi da parte dell'elettore. Purtroppo le tante difficoltà burocratiche amministrative pesano sui bilanci, questo lo sappiamo tutti, non è facile governare, lo sappiamo, siamo responsabili, abbiamo un'età ormai. Però ecco, come dicevi, non voglio padroni a livello partitico, perché siamo civici, siamo espressione territoriale. Certo. Abbiamo lavorato, nonostante tutto, se ne possa dire, Giovanni Luciani con Valle Martella Tricolore in minoranza ha lavorato abbastanza in sostegno e in appoggio all'amministrazione quando c'è stato bisogno, sia ai vertici regionali quanto a livello anche ministeriale, è sotto gli occhi.

0: Certo. Quali sono i punti, le priorità, no, da candidato sindaco che tu vedi oggi?
1: La priorità da candidato sindaco, se guardo la mia zona per Valle Martella, il primo punto purtroppo è l'urbanistica, lasciata con un piano che ormai è scaduto nel 2018, tutto da rivedere, perché non ha portato quello sviluppo o l'avvicinamento agli investitori che potranno essere avvicinati a Valle Martella. Come candidato sindaco rispondo che Zagarolo è un bellissimo paese, posizionato penso logisticamente in una fascia tra Casilina e Prenestina che potrebbe offrire tanto, uno dei pochi paesi che ha un servizio di stazione ferroviaria importante, dove anche lì abbiamo preso impegni già in tempo passato con l'assessore Ghera, e obiettivamente nel futuro, nonostante tutto ci sia stato un taglio e una rimodulazione dei trasporti, è tutto da rivedere per avvicinare quel popolo nei giorni festivi, il turismo, l'avvicinamento a investitori che potrebbero comunque sia lavorare parallelamente a un commercio ormai assente. Purtroppo i paesi si sono svuotati tutti, non è colpa Zagarolo, Palestina o Frascati, l'ultimo fine del cittadino è poter recarsi ai centri commerciali, cosa che noi purtroppo siamo nettamente contrariati, e allora avvicinarvi su un artigianato diverso, un'arte diversa, perché soltanto la cultura senza arte, purtroppo sapete meglio di me che non si muove il turismo.
0: Certo.
1: Siamo ai piedi di Gabbi, stiamo in un rombo dove a Roma non portiamo, cioè non ci arriva nulla da Roma, non, parliamoci chiaro, il turista viene a Roma, non va più a Frascati, non viene a Zagarolo, non va a Palestina, non va neanche più a Tivoli, sono basse le percentuali. Ricreare un circuito che porti avvicinamento, il paese ormai grazie al PNRR lo hanno rimesso a nuovo, si può dire, no?
0: Certo.
1: Tra i soldi del Giubileo, il PNRR, abbiamo un palazzo che è fantastico, sfido chiunque a criticare quell'opera, non posso permettermi di criticare quel palazzo che è rinato, però purtroppo è una scatola vuota, bisogna riempirla, e non è purtroppo la politica di prima, il museo del giocattolo o il libro letterario che per carità può avvicinare quel popolo locale, ma da fuori non ci arriva nulla, non possiamo aspettare la saga dell'uva con la saga del tortomatto per avvicinare i turisti.
0: Certo.
1: La vedo in questo modo. I colli sono stati purtroppo, non dico mal serviti, ma i colli sono cresciuti tantissimo anche a livello demografico. Almeno la pulizia, l'abbellimento, dare un po' di dignità a qualche colle. Abbiamo visto dei colli in questo periodo, da Colle Mozzo, la Scosside, fino ad arrivare a Colle Pallone, Massima, abbandonati a se stessi. Grazie solo al cittadino, all'opera volontaria che mantiene il verde o la pulizia, ma decoro zero, servizi, troppi servizi lasciati indietro negli anni. Dalla rete idrica alla pubblica fognatura, anzi che qualcosa si è cominciato a muovere, ma bisogna portare a termine il più breve tempo possibile.
0: Certo. Io una domanda ti faccio perché mi è venuta l'altro giorno una riflessione, no? Abbiamo visto, se non sbaglio, un paio di giorni fa a Roma hanno inaugurato la fermata metro di Finocchio Gabbi, no? Gabbi è una cosa un po' mitologica, perché è l'antica città di Gabbi, si trova proprio vicino, no? Tra Valle Martella e il confine con Roma, quello è già territorio di Roma se non sbaglio, però insomma lì vediamo che Roma, nonostante tutte le bellezze e il patrimonio che ha, sta tentando, no, questa operazione di marketing dove dice: no, venite qua, vedete il Colosseo, poi con la metro arrivate a Finocchio, poi ci vuole quasi un'ora, 40 minuti penso per arrivare a Gabbi,
1: sì,
0: però però insomma Gabbi oggettivamente io non ci sono stato e quindi ci vorrei passare per vederlo, però chi è stato mi dice poi non ci sia tutto questo granché da vedere, però a livello di marketing della capitale ci provano a fare questo gioco, come dice anche in altre grandi capitali, no? C'è l'idea di Parigi Versailles, di coso che ti portano fuori, e quindi questa comunque è un patrimonio, è un posto che da Roma ci vuole un'ora, da Valle Martella ci vogliono 5 minuti, no, per dire.
1: Allora ci vogliono 5 minuti a piedi. E poi ieri sera pubblicavo questo articolo, giustamente, che è stata rinominata la fermata di Finocchio in città di Gabbi. Uh-huh. Ma la cosa più assurda è una, non mi capite male, non voglio fare politica, ma un Gualtieri, candidato sindaco di Roma, espressione PD, con un'espressione PD Montecompagli e Zagarolo riusciranno a mettere una vetta per il sabato e la domenica che da Pantano metro C porterà alla città di Gabbi passando per Occacenza, quando magari con una corsa lineare attraversando via Acqua Felice, perciò attraversando il territorio di Montecompagli e Zagarolo, certo, accorciando almeno di 2 chilometri a corsa, 2 chilometri non sono pochi,
0: certo,
1: si arriverebbe a città di Gabbi interessando il nostro territorio, perché Gabbi, quando diciamo è Roma, bisognerebbe stare un attimino un po' più accorti nel tempo, non era proprio Roma, Gabbi ricade su 3 fasce di territorio. Poi è normale che la sovrintendenza ne ha preso possesso, affidamento, e diciamo Roma, ma andiamo a vedere quelle fasce territoriali sui confini, si potrebbe aprire un bellissimo dibattito, perché Gabbi ricade su 3 territori. Roma, Montecompatri e Zagrolo.
0: E infatti questo è un tema su cui prossimamente, dopo le elezioni a prescindere, ci torneremo, anche perché poi Gabbi, come dici tu, come sovrintendenza, in realtà l'hanno messa sotto palestrina, per cui la direttrice del museo di Palestrina è diventata direttrice del parco archeologico di Gabbi e Preneste, quindi Gabbi l'hanno anche legata a Palestrina, però poi, come dici tu, da Roma ci portano i turisti passando per Occacincia e ignorando tutto il territorio di qua, quindi questa è una cosa su cui ora è extra argomento, però insomma poi sarà un buon motivo per tornarci.
1: È primario anche perché, aggiungo un'altra cosa, noi purtroppo di Valle Martella siamo contrari alla cementificazione che qualcuno vorrebbe realizzare ai piedi della città di Gabbi, sai, ancora con questi insediamenti industriali, polo tecnologico, di cosa? Il commercio sapete che è mutato, i grandi investitori ormai sono fuori perché il mondo di internet ci ha aperto un modo di fare commercio totalmente diverso. Noi invece puntiamo come Valle Martella, proprio perché siamo ai piedi della città di Gabbi, dove veniva a studiare l'uomo nel remo, di investire tutto sul recettivo, perché magari strutture recettive che sul territorio mancano, ma non il semplice albergo come qualcuno pensa l'albergo diffuso, strutture vere dove sport, cosmetica, bellezza e cultura possano legarsi e avvicinare anche quel popolo di un livello superiore che può permettersi di spendere in passioni un po' diverse. Noi vediamo questo ai piedi di Roma, una delle fasce verdi più belle che sono tra la Prenestina e l'area di Burtina.
0: Certo. Giovanni, io una domanda ti faccio, no? Perché poi i due candidati del centrodestra, due candidati sindaco, sei tu e c'è Marco Bonini che avremo dopo come ospite. Tu hai una lista che è Valle Martella Tricolore, Marco ha tre liste di sostegno.
1: Quattro liste.
0: Sì, è vero. Sì. E quindi, insomma, sulla carta sembrerebbe, però voi avete l'accordo, chi arriva un voto avanti, ovviamente quello lo dice la legge, va al ballottaggio, certo. E l'accordo vale comunque, perché poi tu, certo, a Valle Martella, essendo l'unica vera espressione di quella frazione, e come dici tu, che rappresenta un terzo degli abitanti, insomma, se qualcuno può andare al ballottaggio, noi a Palestina abbiamo eletto un sindaco di Carchitti, questa cosa che i candidati delle frazioni partono svantaggiati non è più vero, insomma, no? Si è superato un po', perché poi le frazioni sono cresciute e quindi diventano numerosamente, a livello numerico contano, per cui la partita è aperta a tutti i livelli. Quindi mi confermi, insomma, voi avete questa cosa dove, no? Tu
1: Si andrà fino in fondo, chi prenderà un voto di più ovviamente andrà al ballottaggio. Noi l'abbiamo chiesto ai nostri elettori, giustamente, di sostenerci, perché i seggi si guadagnano al primo turno, certo, per essere incisivi e rappresentativi. Noi l'altra volta abbiamo visto una corsa a 5 sindaci che un po' ci ha lesionato, perché con pochi voti di più abbiamo espresso un altro consigliere liberi di presentare mozioni per un terzo del consiglio, quello che prevede la legge, e l'accordo rimane. E rimani soprattutto determinati a cambiare una politica che sarebbe più che giusto cambiarla dopo oltre 30 anni, che viaggia sempre sullo stesso filo lineare. Le frazioni hanno bisogno di cambiare, però questo, permettimi di dirtelo Massimo, è un po' la storia, come il politico che cresce in provincia e deve approdare a Roma. I partiti sono sempre i primi a sbarrare la strada a quello della provincia, che magari è anche più capace, e lo stesso avviene anche nei piccoli paesi, già che sei della frazione sei sempre visto, purtroppo, mi dispiace dirlo, come forestiero. Certo. Io che sono cresciuto a Zagarolo, andato a scuola a Zagarolo dalla prima elementare, sono ancora il forestiero di Valle Martella, diciamocelo.
0: Certo.
1: Noi di Valle Martella andiamo a Zagarolo anche ad investire i nostri soldi nel tempo libero, io non vedo gente di Zagarolo che venga a Valle Martella, e anche le attività ci sono in crescita, ma non c'è questo ancora, questo legame. Sono 12 chilometri di distanza, ma 12 chilometri in tutto, di storia, di tradizioni, di radici, di vedute. Siamo proiettati su Roma, siamo gente di Roma, senza una tagliera al paese abbiamo vedute differenti. Certo. E non siamo, questo lo dico chiaramente, tempo fa in un emendamento al Consiglio presentai un emendamento per quanto riguardava un fondo economico da destinare alla formazione di un consorzio vinicolo, fu bocciato, e poi abbiamo visto che comunque sia il governo centrale a questi consorzi ha reagito per soldi per investire sull'agricoltura. Zagarolo era storico per i vini, non ci abbiamo più vigne.
0: Certo.
1: Allora noi dice voglio tornare ai tempi della vigna, però da un qualcosa bisogna ripartire di tradizionale che possa avvicinare quel turismo che siamo tutti noi quando andiamo in Toscana, quando andiamo in Umbria, quando andiamo a vedere i piccoli borghi. Non siamo città.
0: Certo.
1: E io non lo vorrei neanche diventare.
0: Assolutamente. Matteo.
2: Sì, Giovanni, buongiorno.

0: Matteo Palamidesse, volevo farti una domanda perché proprio ieri abbiamo ripreso su un articolo la polemica che è nata sulla questione CEP. Allora, diciamo che questa piccola querella, questa piccola polemica è nata da un intervento di Marco Bonini sui social, che in un post, diciamo, ha colpito piuttosto duro rispetto alla questione del CEP, e si è susseguito poi, come dire, un altro post da parte della sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi. Io non ci siamo sentiti noi sulla questione CEP nel passato, quindi però vorrei capire anche la tua posizione in merito a questa cosa. Noi ricordiamo che il consorzio era stato diciamo così, sotto la luce dei riflettori per una serie di mancanze, e queste mancanze erano non ricordo bene quale fosse il termine tecnico, Massimo,
1: il riversamento
0: sui comuni da parte, esatto. E poi c'era pure la questione dell'acquisto dell'immobile, che sarebbe dovuto servire appunto a uffici del CEP, a cui poi diciamo così la storia è nota, è susseguito tutto il licenziamento del personale, eccetera eccetera. Ora noi vorremmo sapere, ecco, la tua posizione.
1: Io rubo 10 secondi però.
0: Sì.
1: Non è nessun vanto, nella giunta Piazzaio ero consigliere nel 2018, poi mi dimisi.
0: Sì.
1: Fui il primo a denunciare il primo ammanco che proveniva dalle casse per spese elargite in modo scorretto da parte di un impiegato a Gallicano, se lo ricordate bene. Erano circa 400.000 euro.
0: Sì.
1: Poi andammo a ritroso e a incidere sulla relazione di bilanci, cominciavano a mancare i bilanci a fine 2018 e 2019, tant'è vero in un consiglio comunale io lessi una relazione di visione di conti che ci invitava a non votare quel bilancio perché purtroppo il CEP già evidenziava alcune mancanze che oggi presso la Corte dei Conti sono evidenziate già riguardo agli anni 2017. Il problema non è stato affrontato subito. Qualcuno affermava nei vari consigli, nei vari comuni non c'era problema, i soldi che mancavano sarebbero stati recuperati, non c'è nessun allarmismo, e siamo arrivati poi a conteggiare oggi a carte alla mano, e parlo con atti della Procura e della Corte dei Conti, a un ammanco di netto superiore a 10 milioni di euro. Perché quasi 5 milioni sono mancati diversamente ai comuni, 4 milioni e 6 sono state le spese folli di gestione, affidamenti, consulenze esterne, per non parlare poi giustamente dell'acquisto della sede, che oggi sembra che sia all'occhio di qualcuno per poterlo riacquistare a livello comunale. Allora io adesso non voglio più sindacare sul nulla, ho sostenuto Manuela nell'ultimo passaggio, ormai i cocci c'erano, l'unico modo era la liquidazione giudiziaria, appunto, perché ha fatto bene il sindaco Panzironi, questo lo dico senza nessuna senza nessuna ombra, accettare quel piano di recupero a firma del ragionier Rinaldi sarebbe stato un suicidio, per i prossimi 20-25 anni avrebbe mobilizzato qualsiasi amministrazione comunale, sia essa di destra, sinistra o civica che sia. Il problema è che è stato preso tardivamente, forse per difendere quelle leadership politiche di scelte non solo sinistre, perché ricordiamo che i comuni soci erano 15, di varia natura amministrativa e soprattutto di appartenenza partitica. Questo ci tengo poi a dirlo, perché è il controllo analogo che oggi Corte dei Conti rivendica in qualche documento, è mancato da parte di gran parte di tanti sindaci che addirittura delegavano altri sindaci ad esprimersi al posto loro nelle varie assemblee. È sotto gli occhi di tutti, i verbali sono scritti, sono ai documenti e agli atti della Procura, quanto a tutti i consiglieri comunali. Perciò oggi parlare di CEP mi va bene se parliamo come cattiva esperienza da non ripetere mai più, o comunque sia con uno statuto e un contratto diverso da quello che imponeva la partecipazione al 7% di tutti i comuni, sia quello da 4.000 abitanti che quello da 20.000. Disparità assurde, dove anche purtroppo sull'aggio abbiamo lasciato che il CEP applicasse quel tasso nettamente, penso 3 volte di più di quello dell'Agenzia delle Entrate. Perciò rendiamoci conto quante operazioni sono state poi sottovalutate anche sul recupero.
0: Certo.
1: Tante azioni sono state mai messe in campo, abbiamo lasciato che scadessero i termini di richiesta al cittadino del contributo evaso. Allora, signori, abbiamo chiuso gli occhi, Io al processo oggi non mi sento più di parlare a nessuno, perché purtroppo io a Zarolo lo farei a Leodori e lo farei a tutta la compagine che segue, ma altri paesi dovrebbero farla lo stesso partito di centrodestra che ha espresso chi comuni, e che a me personalmente, ci tengo a dirlo, non ho mai voluto partecipare alla commissione bilancio del comune di Zagarolo, proprio perché essendo civico, essendo un momento così delicato, credevo fondamentalmente che forse qualche partito si sarebbe occupato di quello che era lo stato economico finanziario del CEP.
0: Certo, cioè, anche perché insomma il debito diretto nei confronti del comune di Zagarolo è oltre 2 milioni proprio sulle casse comunali, al di là poi dell'acquisto della sede eccetera eccetera, però 2 milioni di euro,
1: 2 milioni e mezzo sicuro,
0: come abbiamo detto tante volte con Massimo, 2 milioni di euro nei confronti di un comune, di un piccolo comune, sono tanti soldi.
2: Se ti ricordi Giovanni dice, sollevai la prima volta, noi siamo i primi che abbiamo tirato fuori la questione a livello giornalistico e ci fecero fare pure un video a pagamento per prenderci in giro, perché scrivevamo,
0: la ricordo bene,
2: c'erano 8 milioni euro di debito, dice, ma non è vero,
0: non è vero.
2: C'era quello che sfogliava i libroni e rideva, no, con quell'altro scemo ci ridevano perché noi facciamo attività si è aperta, e poi ecco è arrivata
0: da lì
2: così,
0: è arrivata poi la procura, la Corte dei Conti eccetera eccetera.
2: Va bene Giovanni, noi ti ringraziamo del contributo, ti riconosco come sempre un'obiettività incredibile,
0: esatto.
2: Giovanni, cioè, nonostante ideologicamente siamo molto distanti, però ci siamo sempre trovati con grande affinità, quindi grazie del tuo intervento, del contributo, insomma,
0: in bocca al lupo per questa tornata elettorale.
1: Grazie, buon lavoro a tutti.
2: Ciao Giovanni.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Noi ce ne andiamo in pubblicità.
0: È la seconda puntata che lo facciamo,
2: e torniamo tra pochissimo con un altro candidato sindaco.
3: Stai ascoltando Zero in Onda.
4: Onda Libera. Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ti aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione. Vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta. La sagra delle fragole, una tradizione che continua.
5: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
6: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Pronti a caricare le batterie? Il party mondo voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
8: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
9: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche specifiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
11: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
12: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06

0: 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
1: Grandi offerte: maialino 12,99 al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
2: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
4: Per te che sei celiaco o intollerante al glutine, da oggi non è più un problema. Grazie a Gluten Free House troverai ogni genere di alimento per la tua dieta. Vasta gamma di prodotti senza glutine e senza lattosio, dal secco al surgelato, convenzionato con la Regione Lazio. Potrai pagare con la tua tessera sanitaria. Gluten Free House è a Palestrina, in via Pedemontana numero 40. Aperto dal lunedì al sabato, 9.30, 13, 16, 19, 30. Giovedì pomeriggio chiuso.
5: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 al chilo, pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Onda Libera.
7: Stai ascoltando Zero in Onda.
8: Din don, siamo tornati dopo la pubblicità e abbiamo già in attesa, in collegamento, il secondo ospite di oggi, un altro candidato sindaco, una candidata sindaca di Zagarolo, è la sindaca uscente Emanuela Panzironi. Emanuela, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti e a tutte.
8: Ok, Emanuela è candidata al comune di Zagarolo per il suo secondo mandato, è sostenuta da 6 liste, se dico giusto, se dico sì, bene, sì. Zagarolo Futura, Partito Democratico, Partito Zagarolo Unico Colle, Zagarolo Nel Cuore, Valle Martella e Colli Uniti, Zagarolo dei Diritti, Alleanza Verdi Sinistra. Così le abbiamo citate tutte. E Emanuela, dici innanzitutto, insomma, no, tu, cioè, per una sindaca uscente ricandidarsi è una sfida. Da una parte sicuramente uno parte, no, con i favori del pronostico, perché si dice che il sindaco uscente parte bene, da un'altra ha tutti gli occhi puntati, perché insomma, no, tu hai addirittura due avversari, che c'è anche questo accordo, no, nel centrodestra, c'hai una superiorità numerica, no, degli avversari, quindi è una partita comunque complicata.
9: Assolutamente sì, e come tutte le elezioni amministrative bisogna sempre ripartire da 0 a 0, quindi noi ci presentiamo forti di un'esperienza amministrativa di oltre 5 anni, e ci presentiamo forti di grandi risultati. Io a marzo ho relazionato alla cittadinanza in un'iniziativa molto partecipata ai 5 anni di lavoro, proprio perché oltre che alla Corte dei Conti un sindaco deve relazionare alla sua cittadinanza tutta il lavoro svolto, quindi portando i fatti. Però questa è una partita assolutamente chiusa, che testimonia insomma quello che è stato il mio lavoro e le mie competenze, e la competenza amministrativa secondo me può fare la differenza in questa campagna elettorale, e è proprio da lì che ripresento la mia candidatura, guardando però ai prossimi 5 anni, perché è vero che tante cose sono state fatte, ma noi abbiamo ancora tanto da fare, tanti progetti per tutta la città di Zagarolo.
8: Certo, una delle prime cose, e quindi è quello a cui fai riferimento tu, no? È il relazionarsi ai cittadini, o comunque il rispondere rispetto a un programma presentato 5 anni fa. Tu rispetto al tuo programma di 5 anni fa sei soddisfatta di quello che sei riuscita a fare? Che rispondenza avete avuto operativamente?
9: No, io sono molto soddisfatta, i punti sono stati praticamente tutti approvati e portati, veramente presentati alla cittadinanza. Forse è mancato qualcosa, ma anche per scelta. Faccio un esempio su tutte, che spesso insomma mi ricordano la piscina comunale. Io ho fatto fare un'analisi, una ricerca di mercato su una eventuale sostenibilità di una piscina comunale. Purtroppo i dati che sono emersi non mi davano garanzie sulla sostenibilità economica di questo percorso, e onestamente ho scelto di non procedere per non mettere le casse del comune in difficoltà. Quindi ho deciso di non portare avanti questa progettualità, proprio perché è stata effettuata questa ricerca di mercato dove non vede il bacino intorno a Zagarolo un bacino che possa sostenere diciamo economicamente quel progetto, e vediamo che anche in altri comuni di fatto non riescono a partire queste progettualità. Sappiamo le difficoltà che ci sono, e quindi la scelta è stata quella di non esporre diciamo le casse comunali proprio ad ulteriori costi.
8: Certo, io a riguardo notavo l'altro giorno, passando a via Folca Rotonda a Palestrina, e ti faccio una piccola parentesi fuori argomento, ma insomma c'è lo Sporting Club Rondinella, che con la piscina ha fatto la storia dello sport in questo territorio. Quasi 2 anni fa è stato acquistato da una cordata di privati per riaprirlo, avevano già fatto le vele che doveva riaprire già da qualche mese, i lavori invece sono fermi da tempo, quindi evidentemente il problema della sostenibilità di certi impianti è un problema non irrilevante. Io una cosa ti volevo chiedere, perché in questi giorni ovviamente in campagna elettorale si discute di tante cose. Una era che questa mattina voi avete avuto un consiglio comunale, quindi qualcuno dice era necessario fare un consiglio comunale una settimana prima del voto?
9: Assolutamente sì, era doveroso, innanzitutto perché noi questa mattina abbiamo approvato il rendiconto di gestione, e il rendiconto di gestione di questa amministrazione, quindi io ho voluto fortemente chiudere il percorso del Consiglio Comunale perché non ritenevo corretto far approvare il rendiconto di gestione alla prossima amministrazione. Credo insomma fosse veramente doveroso approvarlo noi. È vero che siamo in campagna elettorale, ma è vero pure che un consigliere eletto ha il dovere di rispondere ai doveri istituzionali fino all'ultimo giorno, e quindi i miei consiglieri tutti presenti oggi abbiamo insomma votato il rendiconto con peraltro dei risultati importantissimi in 12, quindi questo proprio a testimoniare il rispetto dei doveri istituzionali. Inoltre dovevamo approvare le tariffe della Tari, e anche questo l'abbiamo fatto con responsabilità. Perché dico questo? Perché il prossimo consiglio comunale non si riunirà prima di un mese. Approvare le tariffe significa mettere il comune in condizione di spedire, e quindi di rispettare le tempistiche. Fare 2 spedizioni con un conguaglio avrebbe comportato un'ulteriore spesa per il bilancio, perché devi spedire 2 una volta in più. Noi abbiamo deciso di approvarlo oggi, così che in questi giorni che verranno, in cui ci sarà la campagna elettorale e l'insediamento del nuovo consiglio comunale, gli uffici potranno spedire la Tari ai cittadini che ce la stanno peraltro chiedendo. Certo. Inoltre la Tari è stata approvata senza aumenti, addirittura le utenze non domestiche diminuiranno. Non vi era veramente motivo per non portare in consiglio comunale 2 punti importanti come questi.
8: Certo. E Emanuela, una domanda normale che facciamo a tutti i candidati sindaco, a te cambia la come viene posta, ma la stessa cosa nei primi 100 giorni, tra virgolette, no? Tu vieni da 5 anni in cui, anche grazie al PNRR sicuramente, no, gli investimenti fatti su Zagarolo sono stati notevoli, e in particolare lo diceva anche poco fa, non so se hai sentito, il candidato Luciani, insomma il palazzo è un fiore all'occhiello per la cultura di tutto il territorio. Nei tuoi prossimi giorni le priorità, qualora venissi rieletta sindaca, quali sono?
9: Allora, sicuramente è avviare il servizio dell'asilo nido. Noi stiamo completando i lavori dell'asilo nido e ho evitato di fare inaugurazioni, insomma, perché mancava ancora qualcosa e non mi sembrava opportuno, però noi dobbiamo lavorare al bando di assegnazione del servizio dell'asilo nido comunale. Questo sicuramente sarà una priorità. Poi c'è il discorso di efficientamento energetico, abbiamo approvato a dicembre il project financing in consiglio comunale, è stata espletata la gara, è stata chiusa, è stata assegnata ad una società la gestione dell'impianto dell'illuminazione, e bisogna adesso partire con questo significa efficientare il paese, illuminare nuove zone che non sono

0: formazione del rendiconto abbiamo avuto delle risorse ulteriori e lavoreremo per la sistemazione di alcune strade. L'inverno è stato molto piovoso, pensate che soltanto da gennaio ad oggi noi sapete benissimo che abbiamo un cantiere aperto a via Antonio Fabbrini, l'impresa ha registrato 40 giorni di fermo per la pioggia. Questo significa che queste piogge insistenti hanno rovinato tantissimo il manto stradale e faremo degli interventi proprio sulle strade.
1: Emanuela, buongiorno. Matteo Palamides, ciao ciao. Io volevo, a me il compito ingrato di, perché Massimo fa la parte del carabiniere buono, io faccio la parte del carabiniere cattivo, ma questo è il nostro ruolo. Abbiamo visto la polemica che è nata tra te e il candidato sindaco del centrodestra Marco Bonini rispetto alla questione del CEP. Bonini in un post pubblico, un post social, ha attaccato duro l'attuale amministrazione e quelle del passato rispetto alla questione del CEP, che comunque dice che ha un debito nei confronti del comune di oltre 2 milioni di euro verso le casse comunali, 2 milioni su cui non si ha la certezza di recupero, e attacca frontalmente la dirigenza del Partito Democratico. Un post al quale tu hai risposto nell'arco di pochissime ore. Io volevo capire, come ho fatto la stessa domanda al candidato Giovanni Luciani, volevo capire qual è la tua posizione in merito alla questione del CEP.
0: Ma guardate, la mia posizione è nota, perché io ho sempre reso pubblico attraverso videomessaggi, attraverso post comunicativi, quello che è stato il mio operato. Io sono eletta nel 2020, non ho mai votato un bilancio all'interno del CEP. Questo è il primo dato che rivendico fortemente. Ma quando lui accusa le amministrazioni precedenti, io vorrei ricordare al candidato Bonini che ha fatto parte di quelle amministrazioni sedendo in giù per ben 5 anni e votando anche lui l'atto risarcitorio, che è stato il primo atto che abbiamo messo in campo dal punto di vista amministrativo. Quindi non si può veramente buttare all'aria il lavoro svolto dall'amministrazione Piazzai, perché già allora l'amministrazione Piazzai ha preso la prima grande posizione, che è quella dell'atto risarcitorio del 2019. Ma noi abbiamo continuato sempre in quella strada, abbiamo soprattutto reinternalizzato i servizi, e la riorganizzazione dei servizi tributari ha portato oggi, per esempio, ad un miglioramento delle entrate e la lotta all'evasione, che ci ha permesso di mantenere invariate le tariffe malgrado i costi delle discariche siano aumentate. E questo è veramente un grandissimo successo e risultato ottenuto grazie al lavoro degli uffici comunali, che hanno bonificato le banche dati che ci erano pervenute dalla CEP in liquidazione, e lavorando quindi al recupero dell'evasione abbiamo veramente recuperato tantissimo. Abbiamo recepito la proposta della commissione di garanzia della minoranza, la quale minoranza però ha poi interrotto e rinunciando a chiudere un procedimento amministrativo, perché bisogna anche ricordare quello che ci dice il TUEL, che i procedimenti amministrativi si aprono e si chiudono, e quella commissione non ha chiuso un procedimento amministrativo. E in più abbiamo confermato la solidità dei nostri bilanci. Noi stiamo cancellando residui, stiamo vincendo ricorsi nelle commissioni tributarie, noi abbiamo veramente riorganizzato il nostro bilancio, dimostrando che il bilancio è sempre stato un bilancio solido, che ha saputo affrontare anche un ammanco di questo tipo, e ricordando però anche a tutti che l'allora CEP non è che rappresentava soltanto i comuni di centrosinistra, comuni del Partito Democratico, perché all'interno del CEP c'erano tutte diciamo le compagini politiche rappresentate dai vari comuni, quindi non si può veramente soltanto imputare ad una gestione politica di un partito quel fallimento. Il fallimento della politica del CEP è un fallimento che va sicuramente imputato a chi allora ha gestito con ruoli importanti il

0: il CEP, e non di certo ai comuni, che hanno tutti i comuni subito delle privazioni, dei mancati riversamenti, e quindi hanno subito dei danni incredibili. Sicuramente il comune di Zagarolo è il comune che ne ha subito maggiormente, ma soltanto perché era il comune che versava più tributi attraverso il CEP. Quindi, ma noi fortunatamente abbiamo bloccato l'emorragia subito nel 2019, reinternalizzando da subito l'ordinario e poi il resto.
1: Certo, su questo Manuela, solo una precisazione, perché la stessa cosa sulla trasversalità delle responsabilità politiche dentro il CEP l'ha detto pochi minuti fa anche Giovanni Luciani,
0: certo,
1: insomma, dice
0: certo,
1: io ovvio sono a Zagarolo e individuo i miei referenti di Zagarolo, però dice ognuno dovrebbe fare la stessa cosa, perché dentro il CEP, dentro quello strumento, l'hanno creato un po' tutte le forze politiche, tutto l'arco, no, politico, dalla destra alla sinistra, insomma.
2: Sì, è
0: poi
2: sotto gli occhi di tutti.
0: Diciamo, di questa possibilità che mi state dando, per rispondere anche ad un'ulteriore domanda che hanno un po' posto tra le righe attraverso i social, perché non amano il confronto diretto, ma amano tanto scrivere, e allora però io mi sono rifiutata di scrivere su una cosa che hanno praticamente inventato, ovvero sull'intenzione del comune di acquistare il CEP, premesso che non sarebbe neanche un cattivo investimento, perché ricordiamo che la sede del CEP è sul territorio di Zagarolo, quindi se
2: l'acquisto dell'immobile
0: certo, il CEP la sede sta sul territorio di Zagarolo, quindi io credo che se c'è un comune che ha diritto di mantenere quella sede, forse è il comune di Zagarolo. Ma io non ho fatto nessuna richiesta di questo tipo, io ho fatto un avviso, abbiamo pubblicato un avviso, perché i nostri locali comunali cominciano a diventare stretti, perché in questi 5 anni ho fatto anche una politica di assunzione di personale. Voi sapete che i comuni funzionano se si investe sul personale umano, altrimenti non si danno risposte ai cittadini e non si danno i servizi, anzi si rallentano. Quindi noi abbiamo aumentato il personale e i dipendenti, guardate, la polizia locale si è raddoppiata, e però di conseguenza abbiamo necessità di nuovi spazi. Abbiamo anche il servizio civile comunale che ogni anno ha più di 20 ragazzi, e quindi abbiamo necessità di spazi. Ricordatevi la normativa sulla sicurezza per gli spazi e per i dipendenti pubblici, noi abbiamo anche i controlli su questo, giustamente. Quindi stiamo cercando e abbiamo verificato la possibilità, qualora ci fosse, di locali sul territorio. Ecco quello che ha fatto il comune di Zagarolo.
1: Certo. Emanuela, osservavo prima anche con Luciani, rispetto al passato, no, vedo una campagna elettorale, no, ne parlavamo pure poco fa con Matteo, meno, no, ci sono meno manifesti, meno manifestazioni di piazza, è cambiato un po' il modo di fare campagna elettorale anche a livello comunale, si va a volte nelle piccole comunità, nelle case, nei quartieri, come, cos'è che cambia? Noi, mi ricordo, no, manifesti buttati per terra che si accavallano, invece io passo per Zagarolo e ce ne sono pochissimi manifesti.
2: Ma anche a livello di polemica. Ok, polemica politica. Abbiamo dovuto riesumare la questione del CEP per mettere un pochino di pepe in questa campagna elettorale, che sembra molto tranquilla. Non so, trovate un altro aggettivo.
0: Allora, io sì, anch'io noto che è una campagna elettorale tranquilla, ma voglio dire non tranquilla, ma forse corretta, nel senso che ci stiamo rispettando, i candidati si stanno rispettando, e questo credo sia il modo migliore per affrontare la campagna elettorale. Per quanto riguarda i manifesti, posso rispondere per me, è una scelta ambientale, cioè io non credo che se tutti ci rispettiamo sulle plance c'è spazio per tutti e non servono miliardi di manifesti. E quindi io al comitato elettorale ho dato indicazione di non sprecare soldi in manifesti e non consumare carta. Abbiamo stampato i nostri programmi elettorali, perché era doveroso, perché non tutti possono accedere ai social, e quindi abbiamo deciso di limitare i costi proprio della stampa a questo. La scelta dei manifesti è questa. Per quanto riguarda le manifestazioni di piazza, noi non ne abbiamo fatte poche, nel senso, perché ne abbiamo fatte già abbastanza, abbiamo scelto di andare però nelle piazze che riguardano tutti i colli, ne abbiamo fatto a Valle Martella, l'abbiamo fatta a Colle Gentile, l'abbiamo fatta a Valle Piconia, l'abbiamo fatta ai Ristretti, la faremo a Colle Barco, insomma ci stiamo muovendo, raggiungendo noi

0: l'elettorato, ecco, invece di far venire tutti magari nella piazza, noi raggiungeremo, stiamo raggiungendo l'elettorato con piccole manifestazioni. Oggi saremo a Prato Rinaldo e quindi insomma le toccheremo un pochino tutte le realtà. Certo. E poi come iniziative politiche ce ne sarà una la prossima settimana e io però personalmente, per esempio, la chiusura ho scelto di farla in piazza. Certo. Perché credo che sia doveroso chiudere in piazza pubblicamente dove tutti possano vedere e si farà venerdì proprio a Piazza San Lorenzo, qui a San Lorenzo, a Piazza Guglielmo Marconi.
1: Io chiudo con una battuta, no? Perché poi venerdì, se non sbaglio, venerdì 22 c'è anche, no, l'inaugurazione di, sì, via Fabbrini, che è iniziata a fine gennaio, forse febbraio, insomma, qualcuno ha detto ah, ma doveva finire il 30 aprile, invece la finiscono per la campagna per le elezioni. In realtà
2: che cosa sarebbe cambiato?
1: Ma poi, come diceva appunto poco fa la sindaca Panzino, diciamo che di pioggia non è mancata in questo periodo, però...
0: Guardate, siccome io oltre che via Antonio Fabbrini ho programmato il rifacimento dei vicoli laterali di via Fratelli Zuccari, che è la strada alternativa che si sta usando adesso, e diciamo di vicolo del Passero e di vicolo del Caporale, quindi sono tutti vicoli adiacenti, noi dovevamo iniziare presso via Antonio Fabbrini per poi passare agli altri, diciamo agli altri, all'altra parte del finanziamento. Naturalmente io avrei finito subito, il problema è stata la pioggia, ma io credo che tutti hanno visto gli operai veramente lavorare anche sotto la pioggia e per poter riaprire al più presto, e nessuno ha voluto allungare, anzi veramente io avrei voluto anticipare anche di un mese. 40 giorni di pioggia purtroppo sono quelli che hanno determinato il ritardo, quindi si aprirà la prossima settimana e tutti l'aspettano con ansia, vi posso assicurare. Io ho anche trovato il modo, abbiamo trovato il modo di fare un rimborso alle attività commerciali che in questi 5 mesi hanno subito forse un po' un fermo produttivo, e tutte le attività commerciali che potevano hanno fatto richiesta di questo rimborso, quindi abbiamo cercato anche di andare incontro a quelle che sono state le criticità che in questo periodo hanno subito le attività commerciali.
1: Perfetto, grazie Emanuela Panzironi.
2: Grazie
1: anche
2: Dante.
1: A te diamo in bocca al lupo per questa tornata elettorale, poi in caso dovesse esserci un ballottaggio, sì, ci organizziamo per risentirci magari con chi saranno i due candidati.
2: E noi continueremo a seguire con attenzione, insomma, questo il rush finale della campagna elettorale.
1: Grazie come sempre per la disponibilità, ovviamente.
2: Grazie,
0: un caro saluto a tutti.
1: Ciao, ciao. Noi ce ne andiamo subito in pubblicità, sì, così anticipiamo subito dopo, ci abbiamo prima un altro ospite, parliamo di un altro argomento e poi torniamo sulla politica.
3: Stai ascoltando Zero in Onda.
4: Onda libera. Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco e Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7/7, orario continuato. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, 27B.
4: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ti aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set, giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti e la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità, gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione che continua.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su

0: su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
1: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
6: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
7: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
9: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
10: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
11: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
12: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.
13: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
14: Eccoci tornati in studio con Zero in Onda e cambiamo rapidamente argomento, solo per una piccola parentesi culturale tra tanta politica che abbiamo oggi. Dobbiamo dire ovviamente che a Radio Onda Libera sono le 12.03.
15: Ti aspettavo al VAR.
14: Le campane suonavano durante la pubblicità, non ci stiamo sempre a lamentare. E dicevo, dopo tanta politica, vogliamo passare un attimo a un argomento leggero, una cosa cosa culturale, abbiamo con noi in collegamento Nunzia Nardi. Nunzia, buongiorno.
16: Buongiorno Nunzia. Massimo, buongiorno a tutti, buongiorno. Gli ascoltatori.
14: Nunzia, la conosciamo, fa 100 cose pure lei sul territorio, è una molto, molto attiva, molto insomma, no, dall'associazionismo al teatro. Però insomma, in teatro l'abbiamo sempre vista, no, nella veste di attore teatrale, attrice. Invece questo weekend esordisce con una crescita, no, professionale importante, perché si porta come regista, firma la sua prima regia nel Teatro Comunale di Cave, dove la compagnia Tre per Caso porterà in scena Il Silenzio Grande di Maurizio De Giovanni. E di cosa si tratta questo? Innanzitutto lo spettacolo, che spettacolo è?
16: Allora, innanzitutto ringrazio Carlo Albanesi, che è il presidente di questa compagnia, che mi ha dato questa opportunità. È uno spettacolo, tutto accadrà nella villa di Primic, Valerio Primic, che è uno scrittore, e diciamo che sarà un susseguirsi di momenti di leggerezza, situazioni familiari con dei sentimenti, emozioni forti, ed un finale inaspettato che non vi svelo, perché dovete venirlo a vedere. Certo. Assolutamente. E diciamo che è uno spettacolo pieno di intenso, pieno di emozioni, assolutamente.
14: E che si terrà questa sera alle ore 21 e domani alle ore 18. E tu come nasce la tua ispirazione di fare la regista? Insomma, io misero, no, amatoriale, ho fatto con te un bellissimo corso di teatro qualche anno fa, in cui ci siamo divertiti. Tu già eri attrice teatrale, io l'ho fatto solo quella volta, poi ho lasciato perdere, è stata una bella esperienza. E però insomma oggi, cioè, conosco una regista, Nunzia Nardi. Dai Nunzia, come mai questa esperienza?
16: Allora, io ho iniziato nel 2004, da allora mi sono divertita sia come attrice, assistente alla regia, direttore di scena. Ho avuto anche un periodo in cui ho insegnato teatro ai bimbi alle scuole, e diciamo che in ogni momento difficile della mia vita, un po' come per tutti, non so perché, qualcuno bussava alla porta con un copione. Quindi il teatro per me è stato sempre quella dove aggrapparsi per poter passare dei momenti difficili. Era un po' un desiderio di essere io questa volta a ringraziare il teatro. E quando Carlo mi ha portato questo copione, vi dico la verità, gli ho detto: beh, non è proprio il caso di iniziare con una cosa così grande, cioè parliamo di una regia di Gasman, cioè questo. Però poi ho letto il cast, e ti dico la verità, Massimo, quando ho letto gli attori che ne fanno parte, tre di loro sono stati anche registi, quindi mi sono sentita sicura, ho detto: laddove io non dovessi arrivare saprò dove attingere. Ed effettivamente è stato così, è stato un grande gioco di squadra. Quindi ecco com'è nata questa voglia di sperimentarmi. Inizialmente poteva sembrare presunzione, ma vi posso garantire che è un modo per ringraziare io il teatro.
14: Certo, tu hai ricordato, appunto, hai citato il cast, io lo nomino: Carlo Albanesi, Rita Cortoni, Alessandra Pasquali, Andrea Caizzi,
16: Pasquazzi,
14: Andrea Caizzi e Martina Scarselletta. E
16: in tutto ciò la ciliegina sulla torta è stato il nostro tecnico, che è Mario Caizzi.
14: Beh, certo.
16: Fantastico.
14: Maglio è veramente, l'abbiamo avuto anche noi tante volte ospite, insomma, no? Lui col teatro ha un legame particolare. Col Teatro Comunale di Cave, tra l'altro, Mirko Paravani è un teatro bellissimo, devo dire che è un teatro veramente, veramente bello in questo momento di carenze di teatri, no? Insomma, noi è vero che, insomma, no, con l'auditorium che è ripartito, col teatro di Valmontone, per fortuna hanno restaurato anche il teatro.
16: Sono sempre pochi.
14: Però è poco. Pochi, e poi manca la perla, che è il Teatro Principe di Palestrina. Insomma, quello veramente, facciamo,
15: che non è più principe, è vassallo,
14: cioè, no, sì, niente, no, ma neanche
15: vuole la gleba,
14: sì, sta lì vuoto, abbandonato, è peccato, speriamo che torni presto attivo. E quello che ti vogliamo chiedere è: se qualcuno volesse, insomma, no, venire a vedere questa sera o domani lo spettacolo, come può fare?
16: Allora, ci sono i numeri di telefono sulla locandina, quindi potete chiamare tranquillamente e prenotare i vostri posti, e poi a botteghino tranquillamente dare il nominativo ed entrare e godervi questo spettacolo.
14: Noi sul giornale, sul numero zero, c'è l'articolo che descrive lo spettacolo, dà anche i riferimenti, io li cito per chi magari stesse in ascolto e se lo vuole segnare. Per le prenotazioni c'è 339 844 5279, quindi 339 844-5279.

0: oppure presso Dinos Fotocave 333 408 4944. Lo spettacolo è questa sera alle 21, quindi ovviamente i biglietti non sono più tantissimi, per cui se volete andare telefonate e muovetevi, perché magari andate là e non lo trovate. E domani alle 18, insomma un pomeriggio, un paio d'ore al teatro è sempre una cosa che allieta lo spirito e l'anima.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, Nunzia, noi ti ringraziamo e dobbiamo dire quelle tre volte quella parola, ma insomma in radio mi sa che non si può dire.
2: No, l'abbiamo detto già.
0: Ah, no, possiamo dire, quindi merda,
1: vi aspetto per emozionarvi.
0: Bene, il silenzio grande questa sera, compagnia teatrale 3 per caso, Teatro Comunale Milco Paravani di Cave. Grazie Nunzia, in bocca al lupo.
2: Ciao Nunzia.
0: Ciao. Che poi prima ho detto le tre parole e poi ho detto becco al lupo, che dovrebbe dire, però so così, io ecco. Ho sbagliato.
2: Bocca al lupo mi dà più fastidio di merda, sai?
0: Vabbè, che dobbiamo fare? È arrivato il candidato, non ce l'abbiamo. Lo vogliamo chiamare?
2: Sì, provo io.
0: Prova a chiamare il candidato, abbiamo il terzo candidato, perché così ce ne andiamo, insomma, a conoscere anche la terza candidatura. Io invece ne approfitto di questa pausa, chiamiamola così, per ricordare una notizia di cronaca che c'è stata qualche giorno fa, una bella operazione dei carabinieri fatta dai carabinieri di Palestrina, e che praticamente in un normale di quei consueti controlli di routine che si fanno a chi si trova agli arresti domiciliari, sono andati a suonare a casa di una signora di 40 anni di Palestrina che è ai domiciliari per fare il regolare controllo. La signora ha impiegato un pochino per rispondere al citofono, quando ha aperto era un po' così, diciamo, in apparente stato di scarsa lucidità. Dall'appartamento veniva un odore di fumo denso e anche di marijuana o hashish o cose del genere. I carabinieri hanno detto: signora, forse è il caso che ci fa entrare un attimo per controllare cosa c'è in casa. E mentre cercavano dentro la casa hanno trovato una piccola quantità di stupefacenti, quindi circa 5 grammi di marijuana o hashish, ma poi continuando nel giro della casa hanno aperto una stanza e hanno trovato il mondo. Dentro questa stanza accatastate c'erano scatole di scarpe Alexander McQueen, Louis Vuitton, Gucci, tutto. Ma sta roba che cos'è? Tutto falso, Rolex, orologi di marca, c'era il mondo dentro quella stanza. La signora ha detto: no, ma questa qui è una stanza che ho affittato a due.
2: Diciamo che anche la reazione della signora è stata non proprio tranquilla, va. Cioè, è tra l'innervosito e.
0: Oddio, stai ai domiciliari, arrivano, ti trovano che hai fumato e già non è normale, ti trovano un po' di cose. Poi apri una stanza, dentro c'è la boutique del falso, no? Quindi che hanno fatto? Hanno rintracciato i due personaggi, padre e figlio, 49 e 21 anni di origine albanese, e sono andati a perquisire anche la casa di questi. Hanno trovato un altro locale ampio, pieno sempre di materiale griffato falso. Tra l'altro in questi giorni ho sentito da ragazzi giovani che questo sito, questo in realtà lo conoscevano molti.
2: In molti lo conoscevano a Palestrina e molti hanno acquistato cose.
0: Molti hanno acquistato cose, si chiamava Luxury, mo te lo dico perché poi comunque li hanno cancellati.
2: Io poi voglio dire una cosa, no? Perché sotto all'articolo, quando lo abbiamo pubblicato, in tanti, insomma, alcune persone si sono, come dire, avventurate in commenti, no? Quasi uno sberleffo nei confronti dei carabinieri rispetto all'azione che hanno portato avanti. Perché grande colpa alla criminalità, ne hanno trovata tanta, che sono questi delinquenti da togliere di mezzo. Ragazzi, i carabinieri fanno il lavoro loro, e considerate una cosa, che non è tanto la questione modica poi dei stupefacenti che erano per uso personale, probabilmente gliel'hanno trovati dentro casa, perché di questo parliamo, ma era la quantità di merce falsa. Quello là è un danno al mercato, alle aziende, e questo è un reato.
0: Ma se tu pensi che l'altra settimana abbiamo fatto un articolo, perché è uscito comunicato stampa della Guardia di Finanza di Frascati, perché hanno trovato un'auto, una macchina ferma fuori il casello di San Cesario con il bagagliaio pieno con AirPods e qualche profumo. Qui hanno trovato due stanze piene di materiale per l'ingrediente di migliaia di euro.
2: Ma poi considerate una cosa, che e questo l'abbiamo detto anche rispetto alla questione di San Cesario, l'utilizzo di profumi che provengono da non si sa dove, perché sono falsi, potrebbe pure provocare problemi alla pelle a livello di allergie, eccetera. Quindi, insomma, come dire, di problemi correlati ce ne sono tanti. Non è solo la questione dell'aver trovato tre o quattro canne dentro a una stanza.
0: Tutti, sono tutti spiritosi sempre, no? Dietro,
2: sì.
0: Dietro
2: il candidato
0: tastiere.
2: Sta arrivando e possiamo aprirgli la porta.
0: Mazzarola, guardano. Comunque il sito, le pagine social su cui vendevano questo materiale si chiamavano Luxury Castelli Romani, erano su Instagram, su TikTok, c'era tutta l'esposizione, lui era anche su Telegram, scriveva io.
2: Ma è quello dove ho preso il profumo per Natale.
0: Ah, capito? Io mi sono preso le scarpe di Prada. No, non è vero, però insomma no, e quindi molti lo sapevano, molti lo usavano, molti facevano riferimento appunto a questo portale, e però insomma giustamente...
2: Ma poi se non ve le potete permettere scarpe da 300, 400, 500 euro, ma non ve le comprate.
0: Ma infatti che vi servono?
2: Perché vi servono i falsoni?
0: Io non so, dica.
2: E va bene.
0: Ma no, non lo so. Prova un attimo, ci dice il regista, se mentre aspettiamo vorremmo sì. provare, avevamo provato a sentire anche il presidente della squadra di basket di Palestrina, perché c'è il hanno conquistato la finale per l'avevamo sì. sentito, no? Che stanno facendo i playoff, e abbiamo provato a chiamare Federico Cara, ma non poteva perché è in call.
2: Sostanzialmente gli sono bastate due partite per come dire, chiudere la pratica e staccare il passe per la finalissima, con la partita che la CR Cam Basket Palestrina ha avuto con la nuova Fox, per cui si è imposta a 73-63, e praticamente ha messo in cassaforte la semifinale con un netto 2-0 della serie. E adesso noi abbiamo innanzitutto diamo il nostro benvenuto a Marco Bonini, che è il terzo candidato che oggi ospitiamo qui in studio, a sindaco del comune di Zagarolo. Sto facendo un trasferimento di quelli quasi impossibili, ma ce la farò, ok.
0: È il bello della diretta, diceva, no?
2: Qualcuno diceva che era il bello della diretta, a volte però è pure il casino della diretta.
0: Casino della diretta, ma siamo qua, non ci vede nessuno, non è vero, ci vedono pure dalla diretta,
2: tutti.
0: Ci vedono, ma ce l'abbiamo oggi a diretta, perché
2: sì,
0: ogni tanto siamo
2: saltiamo in diretta.
0: Oggi con i candidati, cioè Marco, non tocca il microfono che ti taglio le mani, metti okay. Così, cioè, sì, quando te lo dobbiamo abbassare facciamo così, essere dritto, centrato su questo.
2: Marco Bonini, buongiorno.
0: La cuffia va bene, l'altezza del volume?
3: Ok.
0: Ok, perfetto.
2: Ciao Marco.
3: Marco,
0: ciao
3: Matteo.
0: Ciao,
3: grande direttore.
0: Ciao, buongiorno. Abbiamo già ascoltato i tuoi due competitor, che poi non so, uno abbiamo già sentito con Giovanni Luciani, avete anche un accordo, no? Nel
3: esatto.
0: Centrodestra avete fatto rispetto a 5 anni fa questo accordo preventivo dove ognuno va per conto suo, dopodiché al ballottaggio si deciderà, insomma ci si ritrova per condividere
3: esatto.
0: lo stesso percorso. Io trovo una cosa curiosa, no? Zagarolo, forse da quando faccio giornalista è la prima volta che mi capita, dove rispetto a 5 anni fa abbiamo di nuovo proprio esattamente gli stessi 3 candidati, c'era un altro paio che non ci sono più, ma insomma i 3 principali sono rimasti. Come nasce questa cosa?
3: Allora, grazie a voi innanzitutto per l'ospitalità, Massimo, Matteo, è sempre un piacere essere ospite qui a Radio Onda Libera e condividere con i radioascoltatori questi momenti. Ma diciamo che è una sfida un po' in continuità, dai, chiamiamola in questa maniera. Quindi sì, abbiamo uno scenario politico che in effetti è un po' analogo a quello di 5 anni fa, però hai detto bene te nell'introduzione, rispetto a 5 anni fa abbiamo già costruito un'alleanza. Quindi noi crediamo che un'offerta politica di centrodestra debba essere data all'elettorato. Abbiamo una visione diversa del territorio rispetto al sindaco uscente di centrosinistra. Crediamo che il territorio non sia cresciuto, sia necessario un processo di rivitalizzazione e soprattutto di cambiamento e di discontinuità, perché è quello che i cittadini ci stanno chiedendo. E ti dico, rispetto a 5 anni fa abbiamo costruito un progetto politico molto più strutturato. Quindi precedentemente è stato ospite qui Giovanni Luciani. È chiaro che offrire ai cittadini la possibilità di un'alleanza al secondo turno è una cosa che non c'è mai stata a Zagarolo, e questo parte un po' da quello che è stato il risultato nel 2020. Quindi nel 2020 io ho conseguito uno storico ballottaggio, poi però al secondo turno non c'erano le condizioni politiche per fare un'alleanza con Valle Martella Tricolore. Quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa diversa, di agire in massima trasparenza, di costruire un percorso che abbiamo messo in piedi in questi 6 anni di consiglio comunale, e qui con gli amici di Valle Martella Tricolore abbiamo collaborato, abbiamo costruito un'offerta politica condivisa che prevede al primo turno di andare separati per una mera strategia elettorale, per i numeri che comunque esprime, certo, il nostro territorio, e poi al secondo turno ci sarà un apparentamento, quindi il candidato che arriverà per secondo verrà sostenuto dal terzo. Quindi una cosa molto molto semplice che comunque vuole dire ai cittadini: il centrodestra è forte, è un centrodestra che è strutturato. Ci sarà una partita a due tempi, è un po' come una partita di calcio, ognuno di noi cercherà di vincere in prima battuta durante il primo tempo, ma se ci sarà un secondo tempo noi offriamo già ai nostri elettori, e non solo, una vera e propria alleanza che si chiama ballottaggio e si chiama apparentamento.
0: Certo, io leggo sul sito del comune: coalizione Marco Bonini sindaco è sostenuta dalle liste Lega Salvini, Lega per Salvini Premier, lista Fratelli d'Italia, lista Zagarolo vince Forza Italia.
3: Esatto, allora la nostra coalizione è una coalizione che si presenta con 4 liste, diciamo 2 liste fortemente politiche, quindi la lista della Lega, io tra l'altro sono proprio il coordinatore cittadino della Lega e quindi sono espressione della Lega, anzi ne approfitto perché lunedì mattina alle 9:30 Matteo Salvini sarà a Zagarolo, quindi salutarci, quindi tutti voi e quindi tutti i radioascoltatori sono invitati, offriamo una ricca colazione, quindi avere il vicepresidente del Consiglio dei Ministri che decide di fare un passaggio a Zagarolo è sicuramente un fattore storico che non c'è mai stato negli ultimi anni, quindi questo ci fa enormemente piacere perché vediamo che il centrodestra crede fortemente in questa proposta. Poi abbiamo una lista di Fratelli d'Italia, abbiamo una lista civica che prevede anche il simbolo di Forza Italia che dopo tanti anni torna ad essere schierato, e poi abbiamo una quarta lista che si chiama Zagarolo per Passione, che è una lista espressione dei territori, espressione delle competenze professionali. Abbiamo voluto fare un progetto in grado di rappresentare tutti i settori della società civile.
0: Certo, no, mi hai interrotto perché ho il Sergio, tuo fratello, che mi stava giustamente, tu lo hai anticipato perché dice: vi avviso di comunicare appunto la presenza di Matteo Salvini, Zagarolo, ore 9:30, Piazza Indipendenza, lunedì mattina. E tu, riguardo a quello che dicevi, insomma, no, che si è creata questa coalizione, anche questa partita su due tempi, ci faceva notare prima Giovanni Luciani che voi siete stati tra virgolette bravi a Zagarolo a non farvi calare dall'alto, no, le cose, perché abbiamo visto sul territorio spesso, no, negli ultimi tempi, no, le decisioni calate dall'alto sugli schieramenti nel centrodestra ma anche a volte nel centrosinistra, insomma, non hanno portato buoni risultati. Voi questa volta siete riusciti, no, a far valere un'autonomia.
3: Sì, credo che sia Massimo un percorso veramente di crescita anche politica che il centrodestra sta dimostrando. Noi abbiamo scelto di fare un percorso molto molto lineare, dove i partiti devono essere i nostri alleati. Forse la differenza anche rispetto al nostro competitor è la seguente: il nostro è un progetto, sì, è un progetto politico di centrodestra, ma è un progetto che non ha imposizioni, è un progetto che tra virgolette ha una certa autonomia decisionale. Quindi noi abbiamo deciso, insieme con gli amici di Valle Martella Tricolore, quindi con Giovanni Luciani, di creare un qualcosa dove in effetti mettiamo al primo posto le esigenze del territorio, le problematiche del territorio. Quindi io in realtà ho trovato una grande condivisione sulla mia candidatura, quindi di questo devo anche ringraziare proprio gli amici di Valle Martella Tricolore perché hanno fortemente sostenuto la mia candidatura. cura. Quindi hanno voluto creare un progetto in cui l'espressione doveva essere Marco Bonini, quindi condividendo anche l'operazione centrodestra. Quindi questo mi ha fatto veramente enormemente piacere, e credo che la serietà del nostro progetto è quella di parlare di programmi, di contenuti. Io ne vengo adesso da una riunione territoriale che abbiamo fatto a Colle del Pero, un colle bellissimo del nostro territorio, dove tra l'altro c'è il Tondo, che è un sito archeologico di primaria importanza. Mi sono confrontato con i cittadini, i temi della sicurezza stradale, della sicurezza urbana, del contrasto al degrado, della valorizzazione del patrimonio sono sicuramente una priorità. Noi abbiamo deciso di fare un progetto che prevede il rilancio di un centro storico in chiave turistica, prevede una valorizzazione dei colli e prevede anche una forte attenzione su Valle Martella, dove su Valle Martella comunque abbiamo costruito una sezione del nostro programma. Io credo che questo è un elemento di serietà, perché noi vogliamo far capire ai cittadini quelli che sono i contenuti della nostra offerta politica. Abbiamo un programma molto ben dettagliato, un programma che, come ripeto, è stato studiato tramite la partecipazione dei cittadini. Vi accenno qualche pillola: ad esempio la nostra idea è quella di rilanciare il centro storico in chiave turistica. Crediamo fortemente nelle potenzialità del nostro centro storico, la vicinanza a Roma, alla stazione del treno, la bellezza del nostro patrimonio paesaggistico, storico. Abbiamo delle chiese estremamente importanti, abbiamo una dimora storica che è quella di Palazzo Rospigliosi. Beh, il nostro obiettivo è quello di riaprire le botteghe chiuse, perché questa è la vera sfida. Intendiamo fare un progetto tramite un bando nazionale per intercettare dei giovani che vogliono effettivamente investire sul nostro territorio. Saranno affiancati da una scuola di arti e mestieri. Vogliamo creare un meccanismo per cui quei progetti maggiormente performanti possano trovare un accoglimento sul territorio e abbiano il coraggio di riaprire una bottega. E come lo facciamo? Lo facciamo con dei forti incentivi economici. Equivale a dire, gli affitti di questi locali saranno quasi a costo zero, perché l'amministrazione comunale si farà carico di sostenere le locazioni per riaprire le botteghe dei migliori progetti, e questi saranno valutati tramite una commissione di professionisti, di artigiani, di gente con esperienza, che andranno a premiare i migliori progetti che decideranno di riaprire una serranda, rivolti ai giovani e ai meno giovani. Però vogliamo creare anche una prospettiva occupazionale, perché siamo convinti che il posto di lavoro oggi è un posto di lavoro che deriva dagli investimenti. Quindi la nostra idea è quella di intercettare investimenti privati, calarli sul territorio, e questi investimenti privati devono creare economia. È chiaro che l'amministrazione deve essere in gamba nel creare le condizioni affinché questi investimenti si possano calare sui territori. Noi crediamo che i giovani hanno voglia di fare, abbiano voglia di crescere, però li dobbiamo mettere nelle condizioni. E noi a Zagarolo devo dire che sull'artigianato, io in queste settimane di campagna elettorale mi sono confrontato con tanti artigiani, abbiamo veramente delle eccellenze. E quindi qui all'interno di Palazzo Rospigliosi la nostra idea è quella di creare una dimora storica con varie attività, vari settori. Quindi intendiamo valorizzare una residenza d'epoca, un po' quello che ha fatto anche il principe, la famiglia Barberini qui a Palestrina. Crediamo anche che bisogna iniziare a fare dei ragionamenti di questo tipo, perché il nostro patrimonio bisogna valorizzarlo. Intendiamo sviluppare un'enoteca permanente per valorizzare tutto quello che è il settore della nostra, diciamo, attività vitivinicola sul territorio, che comunque è un'attività presente. Abbiamo delle aziende anche qui che rappresentano delle ottime eccellenze, e crediamo che tutto quello che ruota intorno al centro storico possa essere messo in un circuito in grado di invogliare i turisti a farsi una passeggiata, a venire qui a Zagarolo, trascorrere un bel weekend e quindi magari, perché no, utilizzare una casa vacanze, un B&B all'interno del nostro magnifico borgo.
2: Abbiamo ancora 3 minuti prima della pubblicità e volevo sfruttarli per dire, e per riallacciarmi un pochino a quello che dicevamo, abbiamo detto con gli altri due candidati, rispetto a questa campagna elettorale che sostanzialmente è andata avanti in maniera piuttosto tranquilla, no? Parlavamo addirittura del fatto che non vi fossero tanti manifesti come nelle scorse edizioni, si è preferito molto lavorare sui social, stanno cambiando anche le campagne elettorali naturalmente. Sei stato però tu a inserire un pochino di pepe, no, in questa campagna elettorale, una polemica che comunque va avanti da tanto tempo. Hai ripreso la questione del CEP e sei stato proprio tu in un posto pubblico che hai definito questa avventura disastrosa, e hai anche accusato la dirigenza del PD di esserne la responsabile. Quindi abbiamo fatto la stessa domanda agli altri due candidati cercando di comprendere quali fossero le loro posizioni, e adesso chiedo a te conto di ciò che hai scritto pubblicamente poi.
3: Sì, guarda Matteo, allora il fatto che ci sia anche meno presenza di manifesti, questo in realtà lo considero però un po' un limite. Ad esempio ho avuto modo di controllare, le plance elettorali sono veramente poche in circolazione. Io ricordo, ne ho fatte tante insomma di campagne elettorali, per quanto riguarda Zagarolo c'era una plancia nel centro storico, Piazza Santa Maria, c'era una plancia a Colle Barco, c'era una plancia a Borgo San Martino, oltre poi ecco stazione e altre zone. Il fatto di ridurre secondo me quindi questa scelta soltanto ad una campagna via social secondo me è anche un po' riduttivo, perché è vero c'è un pubblico importante che segue i social, però io mi confronto anche con tanta gente, mio padre che ha 76 anni, mio padre non segue i social, e ce n'è tanta di gente in realtà che non segue poi questi nuovi canali di comunicazione. Quindi secondo me anche qui c'è un po' da riflettere, perché è vero i manifesti se ne fanno di meno, però bisogna stare anche attenti, perché si rischia poi di non riuscire ad agganciare parte della popolazione, eh? Quindi ad esempio noi abbiamo un territorio con tantissimi colli, all'interno di questi colli io vi devo dire che c'è tanta gente che non seguendo i social non sa neanche che ci saranno le votazioni la prossima settimana, quindi su questo bisogna un attimino riflettere. Sì, io credo che la campagna elettorale non debba essere un ring di scontro, ma debba essere un confronto. Io ho voluto riportare l'attenzione dei cittadini sulla vicenda del CEP.
0: Guarda, facciamo una cosa, perché mi fa segno il nostro regista. Io
2: ce
0: ti
2: andiamo
0: fermo,
2: in pubblicità? Ah,
0: ce ne andiamo in pubblicità e torniamo sul CEP subito dopo la pubblicità.
3: Vai,
0: altrimenti
3: grazie.
0: Ci dobbiamo fermare durante il CEP.
3: Vai,
0: vai,
3: grazie.
4: Vai. Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda Libera.
6: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
7: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
8: Vuoi un caffè in ufficio buono come al bar? Con Vending 2000 Group puoi. Distributrici di caffè, snack e bevande installate gratuitamente in aziende, palestre, case di cura, scuole e cliniche private. E per chi ama l'eccellenza, gli esclusivi Corner Illy. Caffè 100% arabica. Pagamenti smart tramite app contactless. Scegli la professionalità. Vai su vending2000group.it o WhatsApp al 320 198 69 27.
9: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
10: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno, e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
11: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
12: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
13: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
14: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
15: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
16: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
17: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
7: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
18: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
19: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
20: Onda Libera.
21: Stai ascoltando Zero in Onda.

0: E allora riprendiamo. Abbiamo fatto una domanda in, come dire, in chiusura di intervento rispetto al CEP, se è stato quello che ha sollevato la questione del CEP, l'abbiamo ricostruita prima a grandi linee, mettendo un po' di pepe a questa campagna elettorale. E ripeto, hai definito comunque questa avventura disastrosa e, come dire, non hai lesinato critiche alla dirigenza del Partito Democratico rispetto a ciò che è accaduto. Quindi, come abbiamo fatto con gli altri candidati, lo chiediamo anche a te e ti chiediamo anche conto della tua posizione.
1: Sì, allora, grazie Matteo. Questo è un argomento che abbiamo affrontato perché tanti cittadini che in queste settimane abbiamo incontrato molto spesso hanno chiesto chiarimenti proprio in merito a questa situazione. Il CEP, quindi, tutti l'abbiamo conosciuto come una società pubblica per quanto riguarda la gestione delle entrate tributarie. Quindi sappiamo come è andata a finire, ne abbiamo parlato anche qui con voi in più di qualche occasione. Ma noi più che altro abbiamo voluto ricordare anche un po' ai cittadini quella che è una fotografia di una situazione attuale. Premesso che l'amministrazione ha fatto le attività come giusto fare, quindi è chiaro che hanno intrapreso tutte le azioni legali a tutela delle posizioni dell'amministrazione. Io non entro nel merito dei procedimenti amministrativi, quindi non interessa ai nostri concittadini questo aspetto. Noi vogliamo soltanto dire una cosa: il CEP ha prodotto comunque un credito nei confronti del comune di Zagarolo di circa 2 milioni d'euro, cioè quindi il comune di Zagarolo vanta un credito certificato di circa 2 milioni d'euro. Su questo importo del credito noi non sappiamo quelle che saranno le modalità di recupero, se ci saranno modalità di recupero, quando, in che modo, in che percentuale. Questo per noi è un problema dal punto di vista amministrativo, perché siamo una compagine che si candida a governare e quindi inevitabilmente dobbiamo affrontare le problematiche di bilancio. Oggi l'amministrazione ha portato in consiglio comunale il rendiconto di esercizio del 2025, il rendiconto di esercizio del 2025 si chiude con un disavanzo, quindi con una perdita di 520.000 euro. Quindi noi non conosciamo nel dettaglio

0: i dati del bilancio, però è evidente che il cittadino della strada alcuni ragionamenti comunque è portato a farli, quindi inevitabilmente un credito vantato nei confronti di questa partecipata, quindi comunque una posizione aperta, è chiaro che ha dei contraccolpi sugli esercizi finanziari, quindi inevitabilmente può mancare liquidità, flussi di cassa, quindi inevitabilmente le attività correnti del bilancio possono fare fatica, quindi avere un disavanzo di 520.000 euro significa comunque il ripianamento di un disavanzo. È chiaro, il bilancio è pluriennale, è chiaro che il reintegro di queste somme deve essere fatto in più esercizi finanziari, però è chiaro, sono soldi che si sottraggono poi alle attività correnti di un bilancio, e le attività correnti sono la manutenzione stradale, faccio un esempio, no? Quindi i cittadini la prima cosa che parlano sono le buche, e per coprire le buche, per fare gli interventi, bisogna avere risorse correnti, e se le risorse correnti mancano perché ci sono stati dei deficit finanziari, è chiaro che comunque bisogna dare priorità a determinati aspetti. Quindi qui nessuno ha messo in discussione la solidità del bilancio, noi abbiamo fatto una valutazione politica sulla base di questi elementi che come consiglieri comunali uscenti abbiamo avuto modo di affrontare. È chiaro, è inutile nascondercelo, sulla questione della partecipata pubblica le responsabilità sono comunque del Partito Democratico, quindi
1: però
0: è chiaro,
1: su questo, se ti interrompo, sia Giovanni Luciani in apertura e sia davanti noi dopo, è vero che su per quanto riguarda Zagaroli il riferimento era quello, però sui 15 comuni di cui faceva parte il CEP, diceva anche Luciani in apertura oggi, insomma, un po' tutti hanno chiuso gli occhi, non c'è stata, no,
0: sì, ma
1: un
0: infatti,
1: po' di corresponsabilità,
0: dico,
1: su tutto l'arco.
0: Sì, però resta il fatto che comunque gli organi dirigenti logicamente erano espressioni di una certa parte politica, insomma, quindi su questo non dobbiamo nascondere.
1: No, quello no, però il controllo, quindi, che potevano fare i comuni, il controllo
0: assolutamente,
1: dei vari comuni di destra e di sinistra, insomma, diciamo che quella situazione sembrava, no, un po' che potesse andare bene così.
0: No, ma indubbiamente è chiaro che in quella compagine di quel controllo analogo c'erano amministrazioni anche di colore differente, e questo assolutamente va detto. Io mi riferisco comunque agli organi esecutivi, agli organi dirigenziali di questa partecipata pubblica, quindi certo, non voglio entrare nel merito perché non sta a me, però è chiaro che erano comunque espressione di un pensiero politico,
1: certo,
0: chiaro il concetto. Quello che io in realtà ho voluto poi rimarcare, che adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, che la nostra amministrazione non farà nessun salvataggio immobiliare, su questo siamo molto chiari, quindi non interessa alla coalizione che io rappresento comunque fare delle operazioni immobiliari, andare a acquistare delle sedi direzionali per quanto riguarda sedi istituzionali, quindi questo lo voglio chiarire con i nostri cittadini, perché dobbiamo essere chiari e trasparenti, l'abbiamo anche indicato chiaramente nel nostro comunicato, perché abbiamo il sentore che comunque ci siano anche delle situazioni che potrebbero andare in una certa direzione. E poi soprattutto qual è il discorso? Noi mettiamo al primo posto la posizione del cittadino contribuente. Il cittadino contribuente oggi deve essere aiutato, perché i cittadini che sono stati, che sono rimasti indietro per quanto riguarda i tributi, devono essere assolutamente aiutati. Quindi noi abbiamo detto, in tutto questo quadro comunque la gestione tributaria, bisogna rafforzare l'attività interna della reinternalizzazione che è stata fatta e deve essere rafforzata per dare assistenza al cittadino, ma soprattutto quello che noi avremmo voluto, anche un'adesione da parte dell'amministrazione comunale alla rottamazione dei tributi, perché la rottamazione dei tributi come prevista dal governo nazionale quindi dà l'opportunità al cittadino di sanare anche delle posizioni amministrative locali senza pagare sanzioni e interessi, e a noi questo sta particolarmente a cuore perché vogliamo una definizione agevolata dei tributi. È chiaro che tutto questo con delle risorse maggiori sarebbe stato anche più semplice da attuare, perché logicamente noi abbiamo calcato la mano anche sull'argomento della Tari, che fa parte sempre della gestione tributaria, quindi il nostro ragionamento è anche il seguente: maggiori risorse finanziarie all'interno del bilancio avrebbero anche consentito di creare delle facilitazioni, delle agevolazioni, ad esempio anche per creare delle scontistiche all'interno di un piano economico economico-finanziario per quanto riguarda la gestione della Tari. L'assenza di queste risorse invece mette al primo posto gli equilibri finanziari.
2: Per rispetto delle tempistiche che abbiamo dato a tutti i candidati, noi ci torneremo perché continueremo a seguire poi, come dire, questa parte di campagna elettorale, poi se ci sarà il ballottaggio a maggior ragione. Noi ti ringraziamo veramente per oltretutto sei venuto qui in studio e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Ringraziamo
1: in
2: Marco
1: caso
2: Bonini.
1: Di ballottaggio dovessi essere uno due,
2: questo
1: richiamiamo, vediamo se riusciamo a fare proprio un confronto.
2: Sarebbe
1: tra
2: bello.
1: I due candidati.

0: e quindi venire qui è veramente un piacere. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Noi approfittiamo, aspettaci che ci andiamo anche noi, perché il regista, vedi, quando fa così adesso,
2: quando fa così è perché spegne, vuole andare via,
1: che siamo andati oltre i limiti, ma dovevamo giustamente dare a tutti lo stesso tempo.
2: Ho fatto il calcolo al minuto, quindi
1: Grazie ancora a Marco Bonini, grazie a Emanuela Panzeroni e a Giovanni Luciani, che sono i tre candidati sindaco del comune di Zagarolo. Si vota sabato, domenica e lunedì prossimi, quindi abbiamo tra una settimana. Grazie Matteo Lamidesse, oggi lo dico io. Grazie Andrea Paglia, grazie,
2: grazie
1: a tutti
2: a Massimo Sbardella.
1: Buon weekend, sabato prossimo.
2: Ciao.
3: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai, non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 304.
3: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto. Che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata, da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
4: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
5: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Corrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Corrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
12: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
13: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
14: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1970.

0: potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: netflix.com.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
3: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
8: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
9: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama allo 06 39 36 73 30.
10: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Onda Libera,

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda Libera.
2: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 30.

0: 13 16 20. Info 06 97 30 41 31.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
0: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
2: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro, passaggio di proprietà. Vieni a trovarci, siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10, chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
3: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi, materassi personalizzati, personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 40 605 606.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: Supermercati MA, la convenienza.
10: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
11: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: si fermano mai,
1: non si fermano mai.
0: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.
2: Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
0: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
4: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 573-501.
5: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393-077-9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è?
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
15: onda.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
0: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

Buon pomeriggio! Ben sintonizzati su Radio Onda Libera. Oggi sabato 16 dicembre. Novembre, dicembre, vabbè. E invece no, siamo a maggio! Ma che scherziamo, oh! Belle giornate di sole, fa troppo caldo, ci stiamo tutti abbronzando, ammazza schifo di tempo, oh. Se sentite la mia cracchiante voce vuol dire che siete su Radio Onda Libera, con la trasmissione tra, mi sono presentato, che maleducato che so, Paolo Filippi, saremo insieme a Dio piacendo sino alle 17. Con il consueto appuntamento tra passato e presente. E come sempre iniziamo dagli anni 80 sino ad arrivare al 2026. Oh, anni 80 sono passati 46 anni, mica uno, Mamma mia! Come si cantava allora e come si canta adesso? Le mode sono cambiate, i cantanti sono cambiati, la musica è cambiata, insomma è cambiato tutto, oh. Ma noi siamo qui a farvi ascoltare i grandi successi di ieri e di oggi. Per i vostri messaggi, ecco che arrivano i prossimi messaggini, 333-222-7992, WhatsApp. Allora, vogliamo iniziare? Anni 80 con un gruppo, credo, per chi ama la musica li ricorderà senz'altro, uno dei più grandi gruppi di quegli anni, sto parlando dei Roxette, I Must Have Been Love.

I Must Be Love, i Roxette, duravano 4 minuti, 3 minuti e 50, le canzoni di adesso, proprio per sudare, cioè, mamma mia, fammi scrivere una canzone, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 40, perché? Mi domando, perché? Cari autori di oggi, non avete idea di ciò che per scrivere o i testi o la musica? Ma questo si canta oggi. E il titolo della canzone è tutto un... si intitola Porno, e vabbè, e a cantarlo sono le bambole di Pezza.

di Pezza con Porno. Oh, oggi si canta così, eh? Ecco. Allora, una volta si cantava con la voce.

voi direte, beh, perché boh, no, adesso si canta con l'autotune, ecco, questo maledetto elettronico che si sono inventato, che anche Paolo Filippi potrebbe cantare, perché c'è un apparecchio che ti aiuta a far uscire il fiato, ad intonarti la voce, eccetera, eccetera, eccetera. Agli anni Ottanta c'erano i gruppi musicali, quelli che avevano un cantante con la voce, ma voce maschile o femminile. Ve li ricordate i Mattia Bazar? Penso di sì. Bene, ebbero tanto successo che qualche anno fa un DJ famosissimo in tutto il mondo, vale a dire Bob Sinclair, ha remixato la voce e la canzone, una canzone dei Mattia Bazar. A cantarla all'epoca era una delle più splendide voci del firmamento italiano, vale a dire Antonella Ruggero. Bob Sinclair remixa Antonella Ruggero con Ti sento.

Argento, Bob Sinclair, Antonella Ruggero, ovviamente remixata con una delle più belle canzoni che abbiano scritto i Mattia Bazar. Beh, è una cantante che sta andando, dobbiamo dirlo, ma è nuovi, cioè ecco quelle nuove, proprio de zecca, proprio sfornate, stanotte l'hanno messa al forno, ha tirato fuori, invece di tirare fuori le pizze, hanno tirato fuori le canzoni. Come questa di Arisa. Devo dire, una bella voce, eh? Dai. L'avete già ascoltata su Radio Onda Libera? No? Beh, è il momento di ascoltarla.

dai, infatti Arisa, se ci alziamo ogni mattina, dato che è maggio, troviamo i prati pieni di rugiada, poi esce un po' di sole, poi ripiove, poi riesce un po' di sole, poi grandina, poi riesce un po' di sole, c'ha nebbia, ecco. Ah. Negli anni, chiamiamoli così perché è vero, d'oro, no, ho detto la R come la Maria De Filippi, d'oro, c'erano cantanti in, anche in America, che spopolavano, ma non solo in America, grandi cantautori tipo Joe Cocker. Lo ricordate? Non lo ricordate? Sono passati 40 anni, raga, io ve capisco, dai, il tempo passa, la memoria comincia a scendere. Oddio Paolo, ho detto Joe Cocker, e chi era che ha fatto, che non hanno fatto? Beh, innanzitutto è stato un grande cantante di blues, un cantante un po' particolare, una voce proprio rauca, un peggio della mia, un ma meglio della mia, un cantante che si presentava sul palco con il suo pianoforte, e vicino allo sgabello del pianoforte aveva una bottiglia di whisky da 1,5 litri. Poi si portava una sedia mentre cantava sulla sedia seduto, la sua bottiglietta di 1,5 litri di whisky sempre vicino, e ogni canzone ecco, ma era troppo forte, veramente troppo forte, ed è stato il maestro del nostro Zucchero. Zucchero ha copiato da Joe Cocker stile di voce, ha copiato da Joe Cocker come muovere le mani, le braccia, le movenze, le gambe mentre sta sul palco, però per fortuna Zucchero non beve, almeno davanti agli spettatori, perché insomma, vabbè. Allora, una delle più belle, più conosciute canzoni di Joe Cocker fu all'epoca Unchained My Heart.

0: Dai, era un grande Joe Cocker, Unchain My Heart. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi vi riporto ad un gruppo chiamato gli Audio 2, che napoletani, il cantante, oddio mi sfugge, Giovanni Donzelli, aveva la stessa voce di Lucio Battisti. La stessa voce di Lucio Battisti. Adesso lo sentiremo con le canzoni, li sentiremo con una delle canzoni più belle che hanno scritto, perché erano in due cantautori. Hanno scritto anche per Mina e Celentano la famosissima canzone Acqua e Sale. Cioè, non è che erano proprio, ecco, erano bravissimi, bravissimi, ma anche per altri cantanti. Li riscopriremo dopo la pubblicità, gli Audio 2, con alle 20. A tra poco, mi raccomando, come al solito, mandannate!
1: Onda Libera!
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare! Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce, e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
7: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zaccarolo. Salute e bellezza su misura per te.
9: www.studiomedicosalus.it.
10: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
11: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set, giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti e la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione, vive l'atmosfera unica della nostra comunità, gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta, la sagra delle fragole, una tradizione.

Radio 2 alle 20, stessa voce del mio Lucio. Poi magari sabato vi faccio ascoltare un'altra canzone degli Audio 2, anche quella famosa, ma hanno scritte veramente delle belle canzoni. Ah, poi c'è una cosa che vi devo dire per domani mattina all'interno di Domenica Radio, a proposito di voci uguali, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, altro grande successo, stiamo sempre parlando del passato, di un gruppo, bei ragazzi, ottimi musicisti, stiamo parlando degli Europe. E quale fu la canzone che spopolò in tutto il mondo, roccheggiante? Si chiamava

racconto alla rovescia. Vale a dire The Final Countdown. E loro erano gli Europa!

0: questi capolavori. Europe, The Final Countdown. All'epoca, un po' più recente, un altro cantante che devo dire si sta facendo strada, si sta facendo strada, dai. Non bisogna sempre denigrare i cantanti di oggi, c'è qualcuno bravo, qualcuno meno bravo, qualcuno che sta raggiungendo veramente un grande successo a livello non solo italiano ma internazionale. A proposito, stasera c'è la finale dell'Eurofestival dove Sal Da Vinci, che è entrato in finale, parteciperà alla finalissima con la sua canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Oh, che te devo dire? C'è un gruppo, c'è un duo finlandese che sono bravissimi e sono gli stretti avversari di Sal Da Vinci. Chissà chi la spunterà. Oh, è sempre il cantante italiano, può piacere la canzone, non può piacere, però facciamo il tifo almeno per l'Italia. Ecco, allora dicevo, altri cantanti che si stanno facendo strada, uno tra questi, Alfa, e il suo File Rosso.
1: Dimmi perché.

Camillo Rosso, Alfa, altra cantante del passato, passato perché ahimè è volata in cielo perché non c'è più. Secondo il mio modesto parere, se ancora era in vita, era ancora una delle più grandi cantanti che ci facevano, che ci ha fatto e ci farebbe ancora sognare. Una voce spettacolare.

Sto parlando della grande Mimì, vale a dire Mia Martini, una delle più belle canzoni che abbia cantato fu Almeno tu nell'universo.

Almeno tu nell'universo, la grande Mimì Mia Martini. Restiamo negli anni d'oro della musica, vale a dire a partire dagli anni, beh, c'era anche anni 70, 60, però non andiamo troppo indietro, rimaniamo tra gli anni 80-90 con un altro grande, Paul Young. Every time you go.

Cole Young, Every Time You Go Away. Prossimo brano, dopo la pubblicità, si tratta di una storia vera, realmente accaduta. A cantarla è Madonna e interpreterò anche il film e cantò la colonna sonora di questo meraviglioso film dedicato a Evita Perón, moglie del presidente argentino di all'epoca, di tantissimi anni fa. Questa donna, presidentessa, molto amata dal popolo, dagli argentini, si ammalò di cancro. Infatti, poco dopo lasciò questa terra, ecco, per andare in cielo.

0: Ah, scusate, non ho niente da che. Allora, a distanza, cioè mancava pochissimo al suo decesso, sapeva di dover morire entro pochi giorni, si affacciò al balcone del palazzo presidenziale insieme al marito, fece un discorso che fece piangere milioni di argentini e disse: non piangete per me Argentina, non piangere per me. Madonna riprese questa frase, ne fece una canzone che vendette veramente tanto, sia per la storia triste di questa donna, sia per la canzone che è bellissima, che si intitola appunto Don't Cry for Me Argentina, non piangere per me Argentina. L'ascolteremo dopo gli spot.
1: Passato e presente.
2: I più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Dagli anni Ottanta ai giorni nostri, solo i giganti della musica.
3: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia. Onda Libera.

Madonna, non piangere per me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Bella canzone, triste. Bellissimo film, visto da milioni di persone. Veramente è stato un bellissimo film, anche se anche ovviamente commovente, come la

canzone, ecco. Un po' più recente, un nostro grande DJ dal nome Gabri Ponte, I Don't I Now.

I don't know, Gabri Ponte, Gagliardo, troppo Gagliardo, il nostro DJ. Ritorniamo al passato. Lo scorso sabato vi ho fatto ascoltare Acqua e Sale, Mina e Celentano, e come ho detto prima all'inizio della trasmissione, scritta dagli Audio 2, uscirono fuori di nuovo, dopo un anno e mezzo, con un'altra canzone che ebbe tanto successo. Due grandi della musica non potevano che cantare una grande canzone. Mina, Celentano, Amami, Amami.

Celentano, amami, amami, questo era il passato. Ora c'è una canzone recentissima. Non so se l'hanno scritta stamattina. No, però fa parte del 2026, quindi è proprio recente, recente. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gabbani. Era un po' che mancava, dalla scena musicale, dobbiamo dirlo, ecco. Però sempre è gagliardo, troppo gagliardo, il Gabbanino passato. Beh, passato perché scriveva bellissime canzoni, ma è anche presente, anche se è un po' di tempo che manca una sua composizione, ma credo a fine maggio, 29 maggio, inizia il tour di Vasco Rossi. Perdonatemi, non mi ricordo dove, la prima data, però riempie gli stadi, ragazzi, oh, è mica poco. Cioè, uno che non scrive più da un bel po', riesce ancora con le sue vecchie canzoni a riempire 60.000, 70.000 persone sotto il palco. Un'altra canzone di successo del comandante? Io no.

eccolo qua, il grande Blasco Vasco, il generale, chiamatelo come vi pare, ecco, con Io No. Altro grande successo di qualche tempo fa, ma ancora famosissimi, sto parlando dei Black Eyed Peas e la loro Simply the Best.

Black and the Peas, Simply the Best. Altro giovanotto, perché giovanotti, lo scorso anno pubblicò un 45 giri, quindi diciamo che recente. Si chiamava Un mondo, ve la ricordate? Un mondo a parte.

0: va.
1: Un mondo a parte, giovanotti. Dopo la pubblicità ritorniamo al passato. Un altro, mi ripeto, lo so, però bisogna ricordarlo, Un altro grande della musica leggera italiana, cantautore romano, sto parlando di Eros Ramazzotti. All'epoca scrisse, perché è un cantautore, e cantò questa bellissima canzone. Per me, per sempre. Mi raccomando, come al solito, mandannate!
2: Da Libera, migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. Studio MC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
4: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario, in via Casilina 418.
5: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.

0: scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
2: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
4: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
6: Onda Libera.
2: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

Ramazzotti per me per sempre. Allora, domani mattina, durante Domenica Radio, verso le 11, avremo un'intervista telefonica con il mio amico Roberto Scozzi, vale a dire Anonimo Italiano. Se qualche ascoltatrice, ascoltatore vuole messaggiare per fare qualche domanda ad Anonimo, ovviamente lo può fare. Ecco, sempre al 333-222-7992 WhatsApp. Quindi alle ore 11 ci sarà questa intervista, una decina di minuti, per far ascoltare alcune canzoni che, insomma, negli anni 80-90, ragazzi, l'amico Roberto ha veramente sfonnato dischi di platino a non finire. Allora, ripeto, verso le ore 11, se c'è qualche ascoltatrice o ascoltatore che vuole fare qualche domanda ad Anonimo Italiano, liberissima, liberissimo da fare. Ok? Bene. Rimaniamo nel passato. Biagino, Antonacci, Sognami.

Simla e sognami se nevica, e ci manca poco, eh? Adesso io non lo so, sono rinchiuso in questo stanzone della regia e quindi non so se fuori c'è il sole, sta piove, sta grandirà, scende la neve. Guarda, raga, ma se ne può più, questo tempo, guarda, non se ne può più, dicono gli esperti che domani è bel tempo. Ah, finalmente, infradito, costume da bagno, paletta, secchiello, gommoni, gommini, e bella andata al mare. A me mi tocca trasmette, ma con piacere. Vi ricordo l'intervista verso le 11 con Anonimo Italiano. E vorrei ricordarvi che da sabato prossimo, oltre tra presente e passato, vi farò ascoltare dei brani, sempre a partire dagli anni Ottanta, che parteciparono a una delle più grandi manifestazioni canore in Italia. Oh, altro che Sanremo, si trattava del Festival Bar. Una grandissima manifestazione con la finale all'Arena di Verona, cantanti provenienti non soltanto, anche se la trasmissione era italiana, inventata da Vittorio Salvetti, trasmessa da Italia 1, re di Mediaset, non partecipavano soltanto cantanti o gruppi italiani, ma provenivano da tutto il mondo. Pensate che manifestazione era il Festival Bar. Una vetrina luccicante per farsi conoscere, ragazzi, da sabato, 10 canzoni del passato e 10 canzoni provenienti dai Festival Bar. Bene, recente, non molto molto molto molto, ma recente. Annalisa, Maschio.

Annalisa Maschio. Allora, ci sono due messaggi per quanto riguarda il tempo. Dunque, Franca mi dice: al momento c'è il sole, ma vedrai che tra un po' ripiove. Che palle! Scusa, no, fai bene a dirlo. Beh, io non so da dove ci stai ascoltando. Spero che duri il sole. Poi Settimia dice: caro Paolo, vuoi vedere che l'estate poi quando arriva terminerà ad ottobre? Io spero che, cioè, no, perché poi si garbuglia tutto, le stagioni, come direbbero in Toscana, le stagioni non esistono più, perché la primavera deve essere primavera, come adesso. No, non il tempo di adesso, dico a maggio è primavera. Poi c'è l'estate, poi dovrebbe venire l'autunno e poi dovrebbe venire l'inverno. È tanto semplice, ma che ci vo? Ma che ci vo? Ecco. Ah. Un po' più in là, un pochetto d'anni fa, Marco Mengoni cantava pronto a correre.

qua tocca sempre correre. Tu pronto a correre, Marco Mengoni, mi ha rimessaggiato Franca che dice: calcola che dalle finestre di casa mia vedo tutta Palestrina, caro Paolo. Ah, a colonna, stai a colonna, bene. Adesso tutto sole. Vediamo se dura. Non lo so. Speriamo di sì. Che cacchio. Imbranato. Tiziano Ferro ce l'ha pure con me, perché a volte io sono molto imbranato. No, non poco, ma molto. Tiziano Ferro. Imbranato.

0: Oh. Sì.
1: Imbranato Tiziano Ferro ed era l'ultimo brano che ha preso posto per oggi con ritorno, cioè tra passato e presente. Vi ringrazio per l'ascolto, vi rammento che domattina, durante, sempre a Dio piacendo, durante la mia trasmissione Domenica Radio, verso le 11, intervisteremo Anonimo Italiano. Se avete qualche domanda da fargli, fatela, scrivete su WhatsApp al 333-222-7992. La trasmissione inizia alle 10 e voi lo sapete, ma sapete anche che potete iniziare a messaggiare dalle 9:30 in poi, perché chi messaggia tardi non prende mai posto per ascoltare le proprie canzoni. Ma se fate i furbetti, ricordate il vecchio proverbio cinese: chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio, a domani, da Paolo Filippi.
2: Da Libera. Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab, siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
3: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: My Deli. E voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideale dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
7: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Sono a Palestrina, in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
10: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
11: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
12: Onda Libera.

Radio. Free music.

0: onda libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere. È impossibile.

0: qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
3: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
9: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
11: Grandi offerte: maialino 12,99 € al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
12: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
13: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno.

0: San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
1: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
2: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
3: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto. Lupicuti Auto. A Colleferro.

0: Olio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
1: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9. Aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
8: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
1: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
9: Supermercati MA, la convenienza.
10: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
11: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Onda

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free mix.

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in Via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
5: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: È arrivata l'hamburgeria Ferrari. Vi regalerà un'esperienza incredibile con la sua area picnic e braceri per passare una bella giornata all'aperto. Menù panini pranzo e cena o scegli tra la selezione di carni e mangi in loco o da asporto. Hamburgeria Ferrari di Claudia Isabelle a Palestrina, in via Pedemontana numero 236. Per info 324 6062 249. Menù pranzo, primo e contorno 10 euro, secondo e contorno 12 euro, menù completo 20 euro. Anche feste di compleanno con passeggiati in pony e spettacolo di magia.
8: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
9: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
10: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
11: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
12: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: ma sono matta.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione. Vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta. La sagra delle fragole, una tradizione che continua.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
3: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e il rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
6: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
8: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
9: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 4.

0: 81 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
2: Ho la parola risparmio a andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesareo, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
5: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
6: Onda Libera.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri. Cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesario, via Maremmana Terza, 23C.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti.

0: il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
1: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
2: Elettromeccanica GM, realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico, novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
3: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
4: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: www.farmaciagenovese.it.
1: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
2: Aperti tutti i giorni pranzo e cena tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale. Vi aspettiamo alla Sagra delle Fragole con il nostro stand di primi, secondi e contorni.
3: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: la la la la.
1: Onda Libera.
2: Sta tornando il profumo più dolce dell'anno. A Calchitti arriva la 46esima sagra delle fragole. Ci aspettiamo nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio. 4 giorni di festa tra sapori, tradizione e divertimento. Stand gastronomici, fragole con panna, musica dal vivo e DJ set. Giochi e spettacoli per grandi e piccoli, show quest e spettacoli itineranti. E la grande sfilata del carro delle fragole. Scopri le radici e tradizione. Vive l'atmosfera unica della nostra comunità. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Calchitti ti aspetta. La sagra delle fragole, una tradizione che continua.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via KND 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: Flex.com.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Fra Emedica, poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza.

0: e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
2: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
3: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-londri.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
6: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

La notte è più bella, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce Spadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
9: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
10: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Sei su onda libera.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: essere bravi.
1: Onda Libera Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music,

0: Roma e provincia, puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: ma sono matta.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.